0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Check your systems are off.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

bombe. Sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il Gran Turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono lei grande, ma noi che ne sappiamo, chi di lui Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo. Vabbè, balli.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo. una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: i tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Sono scattati alla mezzanotte di ieri i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 5-15% dei passeggeri, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea intanto cerca di mediare. Contatti tra il commissario Brunner e ministri dell'interno di Roma e Madrid. Entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei. I venti di guerra continuano a insanguinare il fronte ucraino-russo e a far salire il bilancio delle vittime tra civili. Il presidente Zelensky è però convinto che il dittatore russo Vladimir Putin non vincerà la guerra contro l'Ucraina e Kiev non abbandonerà il Donbass. Zelensky ha intanto rinnovato l'appello agli alleati per l'aiuto nella difesa dei civili dagli attacchi russi. In assenza di altre forniture, nelle scorse ore l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio. Medio Oriente, secondo i media di Israele, Netanyahu starebbe valutando un attacco autonomo contro Teheran. Il Pentagono statunitense intanto fa sapere di avere munizioni sufficienti per condurre una guerra dopo le rivelazioni di alcune testate americane nei giorni scorsi. Torna in auge il giallo della sorte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che secondo alcune fonti sarebbe in punto di morte. I media iraniani hanno diffuso un video della Ayatollah che però, secondo gli analisti, sarebbe di vecchia data. Ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz, secondo l'Oman, i negoziati stanno procedendo positivamente. La cronaca: ancora un weekend estivo segnato da morti in mare e al lago. Tommaso Ugolini, 19enne originario di Bologna, è morto venerdì pomeriggio nelle acque di Rivabella, frazione di Gallipoli, in provincia di Lecce. Secondo la ricostruzione, il giovane sarebbe stato stroncato da un malore mentre era in mare. A poche ore di distanza, un uomo di 72 anni è deceduto sulla spiaggia a Fregene, sul litorale romano, anche lui dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno. Infine ieri, nelle acque del lago di Barcis, nel Pordenonese, è morto annegato un soldato statunitense di stanza ad Aviano. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione. Sono 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada allo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le superbici a propulsione, quelle spesso usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. In autostrada un'ipotesi prevede 10 euro in più per ogni chilometro orario in eccesso. Fare il piano e partire, il rito di inizio ferie costerà caro ai 25 milioni di italiani in viaggio questo weekend per Ferragosto. La benzina a 1,986 euro al litro e il gasolio a 2,079 rendono la tappa al distributore una stangata da 370 milioni di euro rispetto all'anno scorso, quando Hormuz era per molti solo un nome sulla cartina geografica. La stima arriva dal Codacons, che calcola l'impatto della guerra guerra in Iran su questi due giorni da bollino nero sulle strade. E il caldo intanto resta intenso, bollino rosso in 19 città, ma al nord temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. È tutto, a più tardi.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Luce Verde Italia.
10: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla A26 di Trafori, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 22.800 in cui è rimasto coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove segnaliamo code per 3 chilometri. Si può rientrare poi in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Altro incidente sulla A4 Milano Venezia, con incolonnamenti tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Venezia. Già molto intenso il traffico lungo tutta la restante penisola in questa giornata da bollino nero, coda a tratti sull'autosole tra Casal Pusterlengo e il bivio per la A22 e proseguendo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello e tra Monte San Savino e Fabbro. Stessa situazione sulla A14 Adriatica tra Bologna e Forlì e tra Civitanova Marche e Giulianova. Incolonnamenti anche lungo la A30 Caserta Salerno da Castel San Giorgio a Salerno. Per agevolare gli spostamenti dalle 8 alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà come sempre anche domani domenica dalle 7 alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
10: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla A26 di Trafori, a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 22.800 in cui è rimasto coinvolto un camion, è stata disposta la chiusura del tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Chi è diretto a Genova deve uscire ad Ovada, dove segnaliamo code per 3 chilometri. Si può rientrare poi in autostrada a Masone dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Altro incidente sulla A4 Milano Venezia, con incolonnamenti tra Vicenza Ovest e Vicenza Est verso Venezia. Già molto intenso il traffico lungo tutta la restante penisola in questa giornata da bollino nero, coda a tratti sull'autosole tra Casal Pusterlengo e il bivio per la A22 e proseguendo tra Firenze Sud ed Incisa Reggello e tra Monte San Savino e Fabbro. Stessa situazione sulla A14 Adriatica tra Bologna e Forlì e tra Civitanova Marche e Giulianova. Incolonnamenti anche lungo la A30 Caserta Salerno da Castel San Giorgio a Salerno. Per agevolare gli spostamenti dalle 8 alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà come sempre anche domani domenica dalle 7 alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

cui io credevo, che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Gregorio. Messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Siamo nella 19ª domenica del tempo ordinario. Oggi la Chiesa, la nostra madre, vuole ricordarci la vicinanza del Signore nella nostra vita. Quando siamo riuniti intorno all'altare per celebrare questi santi misteri, ricordiamo i nostri peccati e chiediamo al Dio il suo perdono per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e voi, fratelli e sorelle, che molto ho peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, liberi del Signore nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio della nostra Gesù, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo sei il Santo, tu solo sei il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidato dello Spirito Santo, possiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito dei figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci è promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera, come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti io stesso essere anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Amen.

Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te, sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. Gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei il Figlio di Dio!»

Donaci, Signore, la Tua presenza di pace. Questa invocazione del Salmo di oggi esprime un desiderio che tutti portiamo nel cuore: avere la presenza di qualcuno che ci accompagni, soprattutto nei momenti difficili della vita. Ci sono momenti in cui tutto sembra andare bene, ma ci sono anche momenti in cui arrivano la paura, la solitudine, la sofferenza, la difficoltà e la incertezza. In quei momenti sentiamo il bisogno di qualcuno che ci dica: non avere paura, io sono con te. È proprio questo che troviamo nel Vangelo di oggi. I discepoli sono sulla barca, nel mezzo del lago, e il vento è contrario. Le onde agitano la barca e loro hanno paura. Improvvisamente vedono Gesù che cammina sull'acqua, ma non lo riconoscono e pensano che sia un fantasma. Gesù allora dice loro: coraggio, sono io, non abbiate paura. Queste parole sono molto importanti. Sono io, non abbiate paura. Gesù non dice che il vento smetterà immediatamente. Non dice che nella vita non ci saranno più problemi. Dice semplicemente: io sono con voi. Anche nella nostra vita ci sono delle tempeste. A volte sono problemi familiari, difficoltà economiche, malattie, solitudine, incomprensioni, delusioni o paure per il futuro. In quei momenti possiamo avere l'impressione che Dio sia lontano, ma il Vangelo ci ricorda che proprio nel mezzo della tempesta Gesù viene verso di noi e ci dice: non abbiate paura, sono io. Pietro allora dice a Gesù: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Gesù gli dice: vieni. Pietro scende dalla barca e comincia a camminare sulle acque. Finché guarda Gesù, riesce a camminare. Ma quando guarda il vento e le onde, comincia ad avere paura e affonda. Allora grida: Signore, salvami. E Gesù immediatamente tende la mano e lo afferra. Questa è forse la parte più bella del Vangelo. Pietro affonda, ma Gesù non lo lascia affondare. Anche noi qualche volta possiamo sentirci come Pietro. Abbiamo fede, iniziamo il nostro cammino con entusiasmo, ma poi arrivano le difficoltà. Guardiamo troppo i nostri problemi e troppo poco il Signore. Ci fidiamo delle nostre sole forze e dimentichiamo che abbiamo bisogno di Dio. Il Vangelo ci insegna allora una cosa molto semplice. Nella vita dobbiamo tenere gli occhi rivolti verso Gesù. Pensiamo a un bambino piccolo che sta imparando a camminare. Quando guarda il volto della mamma o del papà, si sente sicuro e continua a camminare. Quando invece guarda per terra o si distrae, più perdere l'equilibrio e cadere. Anche noi possiamo attraversare le difficoltà della vita se continuiamo a guardare verso Cristo. Non perché le difficoltà scompaiano, ma perché sappiamo che noi non siamo soli. Gesù non promette una vita senza tempesta, ci promette qualcosa di più grande, la sua presenza dentro delle nostre tempeste. Per questo, quando abbiamo paura, quando ci sentiamo soli o quando pensiamo di non farcele più, possiamo ripetere con Pietro: Signore, salvami. E possiamo essere certi che Gesù continua a tenderci la mano. Alla fine del Vangelo, i discepoli si prostrano davanti a Gesù e dicono: tu sei veramente il Figlio di Dio.
Questa è anche la nostra fede. Gesù è il Figlio di Dio, il Signore che viene incontro all'uomo e che cammina con noi e che non ci abbandona. Chiediamo allora al Signore la grazia di non perdere mai la fiducia in Lui. Quando il mare della vita è tranquillo, ringraziamolo. Quando arrivano le tempeste, non lasciamoci vincere dalla paura. Guardiamo a Cristo e ricordiamo le sue parole. Coraggio, sono io, non abbiate paura. E quando sentiamo di affrontare, diciamo semplicemente, Signore, salvami. Egli ci tenderà la mano e ci accompagnerà fino alla riva, fino alla meta della nostra vita, che è la salvezza e la comunione eterna con Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

Professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì crocifisso, morì a questo punto, e

0: Con il tuo spirito la Santa Chiesa, donale di crescere nella fede e nella carità e di irradiare il fuoco d'amore che il tuo Figlio unigenito è venuto a portare sulla terra. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Illumina le menti di coloro che guidano le sorti dei popoli. Superata ogni barriera culturale o etnica, si adoperino per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Guarda con bontà a tutti i giovani assetati di luce e di amore. Accompagnali a scoprire nel Signore Gesù la sorgente della vera gioia e della donazione di sé. Noi ti preghiamo. Conforta gli infermi, concedi loro di trovare pace nella tua volontà, forza e medicina nei sacramenti del tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ricordati di noi tutti, donaci la grazia di una fede profonda e uno spirito di autentica orazione, umile e perseverante. Noi ti preghiamo. Per la pace nel mondo, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Eleviamo le nostre intenzioni personali a Dio, Padre Onnipotente, e ricordiamo Mario e Giuseppina e poi Oreste. Preghiamo. O Signore, Dio del cielo e della terra, rafforza la nostra fede e donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la Tua parola nella profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato, per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Guarda questa offerta al 112.

0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa. Nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode nella tua multiforme sapienza, si è riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e cui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento. Nella testa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donate pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un segno di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Amen.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e conformi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Ci avviamo verso la metà del mese di agosto, dove al centro troviamo la solennità dell'Assunta, che è la Pasqua dell'estate, non è la grigliata dell'estate, la Pasqua. Quindi diamo rilievo sabato prossimo proprio a questa celebrazione nella quale poniamo Maria come la prima creatura che con il suo corpo ha potuto partecipare della gloria di Dio. Poi successivamente nella nostra zona ci sono le feste dedicate a San Mamante, a Liano il giorno 17 che avrà la Santa Messa con la processione davanti alla Chiesa con tutte le manifestazioni con esse collegate. E invece nella zona di Villa Sassonera dal 16 sera a tutto il 17, un pochino nella settimana successiva e la domenica, anch'essa la festa di San Mamante. È molto c'è una grandissima devozione a questo santo, del quale si dubita anche della sua presenza, eppure la devozione popolare lo ha sottolineato in tantissimi posti delle nostre zone.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: e 15 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Buonasera dalla redazione. Sta progressivamente calando di intensità il flusso dei vacanzieri in transito sulle principali arterie dell'Emilia-Romagna in questa giornata di sabato caratterizzata da diversi disagi per il traffico. A proposito di disagi, qualche problema ancora sulla A15 della Cisa a Parma La Spezia, dove ci sono code per incidente tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. La situazione non dovrebbe tardare a normalizzarsi. Il grosso degli spostamenti è ancora registrato sulle autostrade che attraversano il territorio, vale a dire la 1 Milano-Bologna e la 14 Adriatica, ma anche sulla Bologna-Firenze. Rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria dell'Emilia-Romagna, fanno eccezione quelli sulla E45 Orte Ravenna. Attenzione ai lavori quindi tra le uscite di Verghereto e di Bagno di Romagna, dove si transita su carreggiate ridotte. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita A14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: Benvenuti amici e bentrovati all'interno di Wawa Summer in versione estate. Io sono il mago Alesgar e come sempre vi dico, mettetevi comodi in questa mezz'oretta che trascorreremo insieme, perché avremo tanta musica e delle sorprese che quelle non mancano mai, sono sempre belle e ci rinfrescano l'estate. Allora amici, io non sono da solo perché insieme a me in questa estate c'è anche la nostra assistente, la mia assistente Miele. Ciao Miele, vi saluta anche lei. E poi saluto anche il Gufo Jukebox. Ciao Gufo, con l'orchestra delle cicale stonate, ma è già pronto anche qui accanto a me con i suoi mille fogli, perché oggi avremo un programma molto ricco, il Saggio Alieno. Ciao Saggio Alieno.
1: Ciao, eccoci. Sì, sono pronto, ho tutta la scaletta preparata.
0: Sì, perché lui si crede un po' di essere l'autore di Wawa Wiwawa, che deve creare, deve gestire un po' tutto, insomma. È bello anche che si renda utile, giustamente, Saggio Alieno.
1: Ma certo, io do una mano, coordino, e dico alle cicale stonate dove mettersi, all'albero burlone dove deve stare.
0: Veramente, Alieno, Saggio Alieno, l'albero lui sta sempre là in fondo. Tra poco lo andremo a trovare, il nostro albero, anzi lo salutiamo. Ciao albero, che poi ci racconta una bella barzelletta in conclusione. Ciao!
2: Oh, che forte il Saggio Alieno! Ciao a tutti amici, ma certo io vi aspetto in conclusione per la barzelletta mia dell'albero burlone.
0: Ma certo, però prima dobbiamo iniziare con la filastrocca del nostro Saggio Alieno. Ce l'hai, Saggio Alieno?
1: Ma certo, e parla proprio della lentezza, rallenta si chiama. La terra è ricca di cose lente, ma chi corre poi non le sente. Quando vai piano puoi pensare a cosa fare e poi dove andare. Se vai lento poi senti i profumi di cioccolato, di pizze e di agrumi. Dai, rallenta, su rallenta. Senti che bella questa carezza. Lo sai che esiste grazie alla lentezza? Rallenta, dai, rallenta, abbi coraggio e goditi un po' il paesaggio.
0: Ma che bella Saggio Alieno, questa filastrocca, la filastrocca sulla lentezza. E infatti tra poco andremo a conoscere una nostra amica, andremo in una magica fattoria, è un appuntamento che introdurremo proprio qui a Wawa Wiwawa, e andremo a conoscere meglio le nostre amiche lumache. E poi non mancherà assolutamente Mrs. Magic, direttamente dal programma TV dal cappello del mago, in cui trovate anche noi, trovate me, il mago Alesgar, il Saggio Alieno, l'albero burlone, l'assistente Miele non c'è ancora, però dal cappello del mago vi aspetta anche, oltre che in TV, anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar, con tante magie. C'è anche la scuola di magia per imparare dei trucchi magici e tante sorprese. Ma adesso iniziamo come sempre con una bella canzone che piace a grandi e piccini, ci fa ballare tutti insieme.
3: L'estate arriva qua.

0: Hi kids! This is Mrs. Magic talking.
1: Oh, Mrs. Magic, ciao!
0: Finalmente ti ritrovo, caro mago Alka.
1: Ma noi siamo sempre qua, sai che ti aspettiamo, Mrs. Magic.
0: Sì, ma oggi abbiamo una puntata importante perché parleremo del verbo to be, il verbo essere.
1: Certo.
0: Questa è la base per imparare l'inglese.
1: È proprio la base, certo.
0: Sì, perché I am, you are, e quindi noi tutti dobbiamo imparare come si dice io sono, tu sei.
1: Ah, io sono, I am,
0: yes.
1: You are, tu sei, certo.
0: Con la magic wand si ottiene sempre tutto. Ma adesso andiamo avanti, mago Alaskar. Dopo I am bisogna metterci qualcosa tipo I am intelligent, you are nice.
1: Oh, I am Mago Alaskar.
0: Oh yes, quando ci si presenta si dice anche così, I am Mrs. Magic. Ora continuiamo perché ci sono anche le altre persone. Dunque c'è I am, you are, he is, che vuol dire lui è, she is, se abbiamo per esempio una sorellina, una mamma. E poi abbiamo una cosa strana che non esiste in italiano. It is. Si dice per le cose che non hanno una vita, che non sono animate, per gli oggetti, tipo. E poi, mago Alaskar, se siamo insieme e noi siamo affamati, per esempio, diremo we are hungry, che vuol dire che abbiamo fame.
1: Sì.
0: E poi torna ancora lo you, ma questa volta you vuol dire voi.
1: Ah, quindi non te, ma voi.
0: Ce ne sono due. You are, che vuol dire tu sei, ma anche you are, che vuol dire voi siete. Non so perché è così in inglese effettivamente. E poi quando sono tutti insieme diciamo they are, che vuol dire essi oppure loro sono. Tipo se abbiamo la mamma e il papà che sono molto molto bravi e buoni con noi, diciamo they are very good. E così ci danno un bel cioccolatino.
1: E invece voi siete magici, come si può dire?
0: Eh beh, se tante persone diremo you are magic. Questa è la lezione per oggi, cari bambini.
1: Oh, io ho preso nota, Mrs. Magic.
0: Adesso dovete solo fare pratica. You must practice to be, I am, you are, he is, she is, you are, we are, e tutto quanto insieme. Ciao bambini, avete tanto lavoro da fare. Bye bye kids.
1: Ciao, ciao Mrs. Magic, ciao.
0: Ciao.

0: Amici, eccoci, benvenuti in questo nuovo spazio nella nostra fattoria. Guardate che bello, che meraviglia e che atmosfera in questa foresta magica, davvero magica. Insieme a me c'è anche il nostro saggio alieno. Ciao saggio alieno!
1: Ciao, ciao a tutti, ma che bella atmosfera! Volano le fatine qui e là, ci sono luci, tanti alberi e il sole filtra proprio dagli alberi.
0: Che bello, bellissimo in questa fattoria. Andremo alla scoperta di tante meraviglie. Oggi andremo a scoprire e a conoscere tante curiosità sulle
1: lumache.
0: Ah, allora sei un po' magico anche tu, saggio alieno. Certo, sulle lumache, perché ci sono tante curiosità che le riguardano. Infatti, pensate, ci sono oltre 100.000 specie di lumache di terra, che sembrano animali noiosi. Beh, sono lenti, sono molto lenti, ma hanno delle caratteristiche molto particolari, vero saggio alieno?
1: Ma certo, le lumache di terra sono ermafrodite e hanno il sangue blu. E infatti la maggior parte delle lumache di terra è ermafrodita, il che significa che ogni individuo ha sia gli organi riproduttivi maschili che femminili.
0: Eh sì, le lumache possono vivere, pensate, fino a 25 anni. Le lumache di terra hanno una vita media di circa 6-7 anni, ma alcune specie possono vivere, pensate, fino a 25 anni, ed è tantissimo, e possono diventare anche piuttosto grandi. Anche se alcune lumache sono molto piccole, alcune specie possono diventare davvero grandi. Ad esempio, pensate, la lumaca gigante africana può raggiungere una lunghezza di circa 30 centimetri e pesare fino a un chilo.
1: Mamma mia! Le lumache di terra si muovono a una velocità lentissima, circa 0,05 chilometri orari. Io ogni tanto li osservo,
0: Ah beh, certo, e riescono a percorrere in media 7 centimetri al minuto. Ma sapete perché le lumache escono di notte? Quando le condizioni, infatti, ambientali diventano troppo secche, le lumache di terra entrano in uno stato di letargo per conservare l'umidità del loro corpo, e in questo stato possono rimanere inattive per settimane, fino a quando non tornano le temperature e le stagioni a loro favorevoli.
1: Oh, ma che interessante! E amici mago, lo sapete perché le lumache fanno la bava? Si sa, producono bava, e la producono per spostarsi agevolmente, con funzione anche di difesa e azione antibiotica e ristrutturante per lesioni e ferite. A volte le lumache producono una vera e propria schiuma perché si sentono disturbate. Le lumache sono in grado di sintetizzare due tipi di materiale mucoso, acquoso e denso.
0: Ma che bello, ma interessantissimo! Abbiamo scoperto tante curiosità su queste lumache, su queste creature che spesso vediamo magari quando ha piovuto, e le vediamo uscire proprio dall'erba, che scivolano, che sgusciano lentamente. E state attenti, mi raccomando, a dove mettete i piedi. Noi torneremo con questo appuntamento nella nostra magica fattoria, e adesso rimanete con noi!

0: Amici, eccoci qua di nuovo insieme, ma siamo giunti in chiusura. Eh sì, dopo questa bella canzone siamo in conclusione. Ha fatto anche la rima. Abbiamo incontrato Mrs. Magic, sempre dal programma TV Dal Cappello del Mago, e abbiamo anche introdotto la Magica Fattoria. Siamo andati in questa Magica Fattoria e in quel luogo ogni volta conosceremo un amico speciale. Tra l'altro la Magica Fattoria è sempre una rubrica che appartiene al programma TV Dal Cappello del Mago. Io ve lo ricordo, qui in radio ci ascoltate, ci immaginate, mentre invece per guardarci, per vederci, me, il saggio alieno, l'albero burlone, ci potete trovare anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Basta anche solo digitare su Google o su qualsiasi motore di ricerca Dal Cappello del Mago. Oh, adesso invece andiamo dal mio amico Albero. Ciao Albero, sei pronto per la barzelletta di chiusura?
1: Oh, certo, ma certo, dopo questa bella puntata ricca di sorprese, io ho una bella barzelletta.
0: Oh, ma che bella, ma che bella. Dai, sentiamo, guarda, ti do una caramella di quelle che piacciono a te, al gusto, ecco qua, una caramella al gusto pomodori. A lui piacciono le caramelle così, salate, alternative. Ecco qua, tieni.
1: Ah, grazie, che buona. Sentite, sentite questa bella barzelletta. Tra orsi, un orso dice a sua moglie: moglie, si può sapere che cosa hai sempre da lamentarti? Non ti faccio mancare niente. E la moglie, orsa, risponde: beh, sei un po' orso, perché porto sempre la stessa pelliccia. Orsi, pelliccia.
0: Ma dai, Albero, questa era proprio una freddura, scusate ragazzi. Va bene, il nostro Albero Burlone con la sua barzelletta in conclusione. Beh, siamo giunti al termine, amici. Io vi ricordo, se conoscete delle barzellette più belle di queste che conosce l'Albero, ecco, oppure se conoscete anche delle belle filastrocche, mandatecele, così le faremo insegnare, le faremo imparare sia al saggio alieno che all'Albero Burlone. Scriveteci con l'aiuto di un grande a ciaociaomago@gmail.com. aspettiamo anche i vostri disegni su come ci immaginate, e su anche i vostri saluti, da dove ci ascoltate, da dove ci seguite. Insomma, è bello conoscere gli amici che ci seguono, ok? L'indirizzo è sempre quello: ciaociaomago@gmail.com. vi aspettiamo in radio e vi aspettiamo anche nel programma TV Dal Cappello del Mago, ecco, che si trova anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar. Va bene, siamo giunti al termine, quindi un grande abbraccio, buona estate ancora, e ci risentiamo sempre qui, stesso posto e stessa ora. Ciao, alla prossima.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Buongiorno, buongiorno, buona domenica. Ci siamo ancora, Buona domenica a tutti gli amici di Regional Radio, di Media Radio Castellana e di Radio Diffusione Europea. Buona giornata a tutti, carissimi amici. La domenica, diceva una canzone, è sempre domenica, è veramente è qualcosa di meraviglioso, laddove quel giorno si è stabilito che bisognava riposarsi.
2: Ci trovo

0: che accontentarsi di un pomeriggio qualunque.
1: E quindi diciamo che la domenica è iniziata sempre molto bene, no? Com'è? Caldo fuori? Noi veramente ancora non siamo climatizzati, c'è un fresco naturale che ci porta avanti, che ci porta bene sinceramente, che ci fa stare bene. Lorenzo è sempre con i calzoncini corti, è il nostro regista, ma noi l'accettiamo, preferiamo se c'era magari Silvia, se c'era qualche altra persona che ci portava un caffè, ma le donne la domenica mattina sono sempre impegnate in altre cose. Cari amici, la domenica veramente è sempre domenica, usatela per riposarvi e soprattutto oggi voglio fare un saluto a chi è già in ferie, a chi si sta riposando in montagna, nei laghi, in campagna, al mare. Veramente godete di questo mese, agosto è fatto per riposare. Questi sono gli zero assoluti per dimenticare. Per dimenticare il lavoro in questo momento. Ricordiamoci che tutta la stagione, tutto l'anno lavoriamo e questa è la stagione delle ferie, quindi riposiamoci.

0: Bene, carissimi amici, questi erano gli zero assoluti per dimenticare. Ma noi adesso ce ne andiamo in Africa, quella bella. Andiamo in Marocco. Adam, buongiorno.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, intanto raccontaci un po' della temperatura, perché qui da noi fa veramente caldo.
1: Allora, se in Italia appunto fa caldo, direttore, qui in Marocco anche qui è abbastanza caldo. Le temperature per quanto riguarda, diciamo, la città di la città principale comunque di Casablanca e di Rabat arrivano circa a 35-36 gradi, e mentre Marrakech arriva circa a 47, quindi molto.
0: Marrakech è un po' più calda, effettivamente, si trova un po' più verso il Sahara, diciamo, verso, no, più nell'interno.
1: Esattamente, verso l'entroterra, verso l'entroterra, sì, è molto caldo, i turisti sono arrivati ultimamente a... Insomma, se trovano un po' di...
0: Difficoltà, di acqua ma diciamo la realtà, non è questo il momento per venire in Marocco, perché ci sono delle stagioni più belle, no? La primavera e l'autunno penso che siano un po' migliori per fare visita a voi.
1: Sì, esattamente. Poi però c'è anche chi come turista preferisce appunto quel tipo di caldo che c'è a Marrakech. Però sinceramente, direttore, alcune volte io sono passato per lì, diciamo, con quel tipo di temperature, e la domanda che mi sono posto è: ma come si fa? È troppo caldo.
0: Infatti.
1: Ascolta, insomma, chi ce lo fa fare?
0: Certo, assolutamente. Senti una cosa, come vedete in Marocco questa situazione con la Spagna di Cedua? Questa invasione che avete fatto, insomma, in qualche modo, che era un messaggio per dire, insomma, chiudete sta città, passate di là.
1: Certamente. Allora, io andrò comunque a spiegare un attimo la situazione per quanto riguarda Ceuta. Ceuta, ci tengo a precisare che comunque è nel territorio marocchino, voglio precisare questa cosa, perché dopo che è successo tutto il patatram, diciamo, tutta questa situazione, certo, alcuni pensavano che Ceuta fosse nel territorio spagnolo. Ecco, io voglio ribadire che innanzitutto Ceuta si trova ancora nel territorio marocchino. Sì, è abitata da persone che comunque sono spagnole, però è nel territorio marocchino. Per quanto riguarda invece l'invasione, che io possa sapere, un'invasione è quando ci sono delle porte chiuse, quindi quando c'è un qualcosa di chiuso, se si apre diventa invasione. Non è molto un'invasione, perché diciamo il governo marocchino o chi si occupava al momento di quello che è successo a Ceuta hanno lasciato appunto le porte spalancate. Io penso che sia più che altro una questione di geopolitica, e che si sia fatto per motivi non che ancora noi non conosciuti, ma comunque da popoli, diciamo, che hanno stretto alleanze e accordi diplomatici. Penso che sì, sia stato magari anche non solo un messaggio, ma anche un motivo per destabilizzare il governo spagnolo. Ecco, poi diciamo le altre fonti, purtroppo non siamo in governo, non possiamo, diciamo, sapere, diciamo, la cosa. Ci tengo a precisare che gli spagnoli ce ne sono tanti che vengono qui in Marocco, si trovano comunque bene, come vengono italiani, come vengono francesi. In tutto il Marocco ci sono persone che comunque stanno bene e non hanno mai avuto problemi in Marocco. E c'è anche da dire un'altra cosa molto importante, che noi nella fase in cui ci troviamo attualmente, diciamo, anche l'economia marocchina sta andando molto bene, quindi andare anche in un altro paese in Europa, questo lo dico io perché già sono stato in Europa e ho visto le cose, qui le persone ancora non hanno comunque visto paesi differenti, non sono, comunque non hanno avuto la possibilità di avere un quadro completo, ma posso confermare che comunque qua economicamente si sta bene. Quindi tutta quell'invasione, o tra virgolette, come la vogliamo chiamare, non è che è servita così a tanto. Quindi
0: Ma poi la maggior parte.
1: anche i social hanno contribuito a far fare questa cosa qui, perché è stata anche una strategia dei social che hanno utilizzato per attirare tutta la massa. Poi, come si suol dire, uno segue l'altro, no? Poi sono
0: Poi
1: partiti così.
0: diciamo che poi sono rientrati la maggior parte. Mi dispiace che ci sono stati purtroppo dei morti.
1: Sì, questa è la parte che, insomma, è la parte che, diciamo, quella peggiore,
0: La
1: dove ci
0: drammatica,
1: sono
0: certo.
1: state. Sì, insomma, sono cose drammatiche. Quello che io penso, direttore, è che non devono accadere certe cose, e continuo a ripeterlo, e spero che comunque potremmo arrivare a. Non solo ad avere un mondo in cui comunque abbiamo un po' più di serenità e pace, invece di sempre di queste
0: Ah,
1: tragedie e queste
0: certo.
1: cose, insomma, spero che non potrà esserci magari anche un'immagine, no? Diciamo abbastanza brutta, oppure un'immagine, diciamo, dirottata dai social per quanto riguarda il popolo marocchino. Vi ricordo
0: Vabbè,
1: che
0: ma no,
1: comunque.
0: io per quello che conosco, insomma, è qualcosa di meraviglioso perché il Marocco poi è occidentalizzato al massimo, forse è il paese più occidentalizzato dell'Africa.
1: Ah, sì, direttore, io penso che, insomma, questa cosa qua, ricordo ci sono degli accordi politici tra il governo marocchino, ma soprattutto anche quello americano, dopo che hanno stretto anche appunto un'alleanza, perché comunque il governo, ricordo che il governo americano ha proprio dato la possibilità al Marocco di contribuire a dare il Sahara, quindi il deserto, al popolo marocchino. Tant'è che il re del Marocco ha intitolato anche una strada lunga più di 1.000 km, un'autostrada che dovrebbe essere progettata e costruita ancora, dovrebbe essere in conclusione proprio a nome di Donald Trump. La strada proprio si chiama Trump, qualcosa del genere.
0: Ho
1: Quindi
0: capito.
1: poi evidentemente ci saranno altre cose. Naturalmente il governo americano, da quello che so, non va molto d'accordo con quello di Pedro Sanchez per diversi motivi. Non so se possa essere questo il motivo o altro, ma c'è molto altro di più, perché ricordo che ogni governo, in ogni mondo, ci sono degli accordi. Quando quegli accordi
0: Assolutamente.
1: diplomatici non vanno rispettati, poi succede, insomma.
0: E
1: Succede quello che
0: succede quello che
1: succede, insomma.
0: succede. Senti una cosa, Adam. Ben comandato questi campionati del mondo, bene, no, per il Marocco.
1: Sì, almeno diciamo quella parte lì, in quella parte lì, diciamo, il Marocco ha saputo giocarsela, ha saputo far vedere un gioco ben differente dai giochi che comunque sono europei, quindi un calcio africano, se lo posso intitolare così, un calcio africano fatto a modo loro, però che ha portato alla felicità del popolo, insomma, marocchino, che
0: Ma siamo stati in tanti
1: almeno.
0: in certi momenti a tifare Marocco, eh? In
1: Sì,
0: Italia
1: questo lo so,
0: soprattutto.
1: lo so, lo so, lo so.
0: Va bene, Adam, grazie del tuo intervento e ci serviva un po' un attimino di parlare con qualcuno che abita lì e quindi che ci racconta un po' le cose come stanno. Io spero molto presto di venirti a trovare perché quest'anno siamo stati un po' fermi, queste situazioni ci hanno tenuto un po' bloccati, ma mi auguro presto di fare un salto nella tua città e comunque nel tuo paese. Grazie, Adam.
1: Certamente lo spero certamente, direttore. La ringrazio e ringrazio tutti voi. A
0: A presto, ciao!
1: presto, direttore, a lei. A presto.

0: lasciami ancora, ragazzi. Beh, insomma, il baciarsi è molto bello quando ci si vuole bene. Adesso andiamo a Tonale Estate 2026. I giovani sconfiggono la paura. Al via l'International Summer University, in programma dall'8 al 10 agosto sul passo del Tonale. Il tema di quest'anno è la paura, condizione umana, su cui è necessario interrogarsi per superarne i limiti e costruire una società più pacifica. Più pacifica, degna e rispettosa. Emanuela Lanzoni, presidente di Tonale Estate: desideriamo che i giovani partecipino e che tornano nelle loro case e università, e si incontrano e creano insieme la possibilità di dialogo e lavoro. E questa intervista è di Bianca Tombini, proprio a Elena Lanzoni. Ce la ascoltiamo.
1: Il tema della paura è nato un po' in seguito all'edizione dell'anno scorso. Un anno dopo l'altro i discorsi che vogliamo imbastire non sono isolati uno dall'altro, ma vogliono portare avanti un progetto. Quindi l'anno passato ci siamo lasciati proprio con questo monito: non avere paura di fronte alle sfide che questo mondo oggi sta presentando, a cominciare da quelle più evidenti come le guerre, l'intelligenza artificiale, come l'individualismo e la socialità. Quindi abbiamo pensato di aprire un po' un dialogo con esperti del mondo della cultura proprio su questo tema della paura, per andarne a vedere le varie sfaccettature.
2: A chi è diretta in particolare questa iniziativa?
1: L'iniziativa del Tonale Estate International Summer University, in quanto università, è rivolta soprattutto a studenti universitari, ma anche studenti delle scuole superiori e devo dire anche qualcuno delle medie inferiori, e insieme agli studenti universitari anche dottorandi, ricercatori, docenti, e da chiunque insomma è coinvolto nel mondo della cultura, ma anche della scienza, della politica, del sociale. Però la prerogativa di essere un luogo educativo per le giovani generazioni è un po' l'etichetta, la carta d'identità, ecco, del Tonale Estate.
2: Quali saranno i momenti principali del vostro programma?
1: È un programma veramente intenso, perché si sviluppa in solo 3 giornate e ciascuna vuole avere una sua caratteristica più specifica. Quindi l'8 di agosto è la giornata dedicata alla geopolitica, all'economia, alla politica stessa. La seconda giornata è quella dedicata al dialogo interreligioso, quindi tra il pensiero islamico, quello ebraico e quello orientale, che si mettono a confronto ma che vogliono dialogare tra loro, quindi incontrando Oriente e Occidente in una dimensione di dialogo, di apertura all'altro. L'ultima giornata poi, che solitamente è quella prettamente culturale, quindi dedicata alla scienza, alla filosofia, alla letteratura, avremo nella mattinata interventi importanti di Gianmarco Vass sul tema dei miserabili. Avremo il tema della giustizia con Tommaso Greco, professore di filosofia del diritto all'Università di Pisa, quindi andare oltre le paure e tentare una società della fiducia. E un momento credo fondamentale per questa edizione sarà anche il pomeriggio dell'ultimo giorno, in cui i giovani che partecipano saranno chiamati a dire le loro prospettive, a dire le loro proposte per come affrontare le sfide di questo tempo, a confronto con i professori universitari, le personalità che sono intervenute nei giorni precedenti. A chiudere tutto la serata con il poeta di Gaza, Haidar Al-Ghazali, e lui stesso dice: non sono un poeta di guerra, ma voglio essere un poeta della vita, della speranza. E sarà accompagnato, quindi la lettura delle sue poesie in arabo sarà accompagnata dal violino di Luis Carlos Orellana, studente del Centro America in Italia.
2: Cosa vi aspettate da questa edizione di Tonale Estate?
1: Il nostro desiderio, auspicio, cioè che tornando nei loro paesi, nelle loro case, nelle loro università, i giovani che qui hanno ascoltato e potuto condividere queste riflessioni si mettano al lavoro, si incontrino, progettino insieme, creino delle possibilità di dialogo e di lavoro nelle circostanze in cui si trovano, ciascuno nel calato, nella propria realtà, che è fatta di problemi, di altre sfide, di particolari particolarità e peculiarità per ritrovarci poi insieme alla prossima edizione.

La voce di Elisa, gli ostacoli del cuore, alle ore 10:36 minuti e 45 secondi sulle frequenze di Regional Radio, Media Radio Castellana da Bologna, Radio Diffusione Europea da Trieste. Buongiorno cari amici, buongiorno a voi tutti che ci seguite dall'estero e siete tantissimi perché io vi controllo. E quindi una buona estate anche a voi. In, diciamo che in Australia dobbiamo dire buon fresco perché là è inverno.

0: Carissimi amici, adesso andiamo all'Università di Pisa. Pisa è il sogno dell'intelligenza artificiale per tutti alla prova dei costi. Nel libro Valeva la pena tentare, il giornalista Pierluigi Pisa ripercorre la parabola di Santa Altiman e di OpenAI. L'autore, in dialogo con le media vaticani, citando la magnifica Humanitas di Leone XIV, riflette sulle promesse e sulle contraddizioni dell'intelligenza artificiale, della concentrazione del potere tecnologico alla responsabilità etica e di chi progetta gli algoritmi. Questo è un servizio di Fabio Casagrante e ci ascoltiamo l'intervista integrale a Pierluigi Pisa, autore di Valeva la pena tentare.
1: L'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di lavorare, di comunicare e perfino di pensare. Ma chi sta guidando questa rivoluzione? Quali domande pone all'uomo e alla sua dignità? Ne parliamo in questa intervista con Pierluigi Pisa, giornalista del quotidiano La Repubblica e autore del libro Valeva la pena tentare, Sam Altman, Open AI e il sogno di un'intelligenza artificiale per tutti, mettendo il racconto di Pisa in dialogo con la magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Pierluigi, grazie per essere con noi sulla Radio Vaticana.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito e grazie di affrontare questi temi che sono secondo me essenziali per la società, il futuro delle democrazie. È qualcosa di indispensabile e ci colpisce tutti, non solo nella vita privata ma nella vita lavorativa, nella costruzione anche della fiducia che è alla base delle democrazie. Il testo del Papa, l'enciclica del Papa, ritengo che sia uno dei testi migliori e più interessanti scritti negli ultimi anni, almeno dall'avvento di ChatGPT.
1: Ecco, nel tuo libro, Pierluigi, tu racconti come il sogno di un'intelligenza artificiale per tutti, appunto che era la base di OpenAI, si sia progressivamente scontrato con le logiche del potere economico. Papa Leone, nella Magnifica Humanitas, mette in guardia dal rischio di una nuova Babele tecnologica. Ecco, secondo te oggi l'intelligenza artificiale ci sta portando verso una nuova Babele o esiste ancora la possibilità, per usare le parole del Papa, di costruire una Gerusalemme digitale fondata sul bene comune? È un'utopia?
2: Non è un'utopia, è ancora possibile. L'importante è che chi guida oggi giri il volante nella direzione giusta, perché in questo momento la traiettoria dell'intelligenza artificiale risponde a delle logiche di profitto, a delle logiche individuali, a un gruppo di aziende, un pugno di aziende che si trova in un fazzoletto di terra della California, la culla tecnologica dell'America, la Silicon Valley, risponde a innovatori come Sam Altman, appunto, come Dario Amodei, il CEO di Anthropic, Demis Hassabis, il CEO di Google, DeepMind, che di fatto in questo momento stanno costruendo una Babele tecnologica, nel senso che la tecnologia che stanno costruendo appartiene di fatto a loro, è una tecnologia proprietaria, è la tecnologia più potente in questo momento, anche se i modelli aperti stanno recuperando terreno. La tecnologia più potente è una tecnologia chiusa, è una tecnologia a cui poche persone hanno accesso e soprattutto, se si vuole sviluppare in modo eccellente, c'è bisogno di risorse e di capitali che in pochi hanno, ovvero soltanto quelle poche aziende quotate al Nasdaq che continuano a macinare ricavi e che però sono sempre nell'orbita di una possibile bolla dell'intelligenza artificiale, perché dobbiamo ricordarci anche che questa tecnologia molto potente ancora non ha trovato una vera monetizzazione. Però dal punto di vista sociale è qualcosa che ha un impatto sulle persone, sulla vita delle persone, ma queste persone non godono ancora dei benefici promessi dagli innovatori, appunto, di cui abbiamo parlato, o almeno non completamente. Ci sono degli ambiti, la medicina, il clima, la previsione che riguarda le alluvioni o magari l'individuamento di incendi boschivi, che viene fatta in modo migliore attraverso gli algoritmi, ma ce ne sono tanti altri in cui gli algoritmi stanno avendo un impatto abbastanza disastroso e non portano un vantaggio concreto per la società.
1: Ecco, la Magnifica Humanitas ci invita a domandarci non solo che cosa l'intelligenza artificiale possa fare, ma che cosa è giusto che faccia. E questa, secondo te, è la vera domanda che dovremmo porci?
2: Sì, è una delle domande che dobbiamo porci, è una delle sfide più grandi che ci aspettano per quanto quanto riguarda l'intelligenza artificiale, perché di fatto e di fondo la tecnologia, molte delle tecnologie vengono considerate neutre o neutrali. Si ripete che una tecnologia in sé non è colpevole di qualcosa, ma è soltanto uno strumento e quindi tutto dipende da come viene progettata e quindi da chi la progetta e dalle intenzioni di chi la utilizza. Faccio un esempio banale: in molti dicono appunto che le armi siano soltanto uno strumento e dipende quello che fanno da chi le utilizza, quindi dall'essere umano, però dobbiamo anche ricordarci che un AK-47, quando viene venduta un'arma semiautomatica di questo tipo in un contesto in cui può essere utilizzata anche da civili, quest'arma può uccidere molto più persone nello stesso arco di tempo in cui si prova a ucciderle con una pistola che spara un colpo alla volta. Questo è un esempio banale, diciamo. Per quanto riguarda i chatbot e l'intelligenza artificiale generativa, è ovvio, è palese che non è una tecnologia come tutte le altre che abbiamo incontrato, perché ci sono degli studi che dicono che questi chatbot sono in grado anche di persuadere gli esseri umani o comunque i loro interlocutori. Sono chatbot che riescono anche ad entrare profondamente nell'intimità delle persone, ad avere un impatto con queste persone, perché le persone ritengono di parlare a un certo punto con una persona in carne e ossa. C'è l'attraversamento dell'Uncanny Valley e quindi la sensazione che dall'altra parte del filo, come aveva sperimentato Turing, dall'altra parte del filo non ci sia una macchina ma ci sia una persona, perché l'IA è in grado di parlare come noi, è in grado di imitare il nostro ragionamento, di imitare la nostra creatività, senza però avere un briciolo di coscienza.
1: Tu racconti che dietro ChatGPT non ci sono solo algoritmi, ma persone, interessi economici, precise scelte culturali. L'enciclica del Papa insiste sulla responsabilità di chi sviluppa e governa queste tecnologie. Potremmo dire che oggi il problema è rendere più trasparenti gli algoritmi o capire chi sta davvero decidendo il futuro dell'intelligenza artificiale?
2: Io credo entrambe le cose, però il Papa ha fatto una cosa molto palese quando ha presentato l'enciclica. Ha voluto vicino a sé uno di questi innovatori. È un giovane che si chiama Chris Ola ed è tra i cofondatori di Anthropic, un colosso che oggi vale più di $1 trilione, uno dei principali attori nella corsa all'intelligenza artificiale. E la presenza di Chris Ola non è casuale, perché è uno dei ricercatori di Anthropic, una delle persone di Anthropic che più si occupa all'interno dell'azienda della trasparenza dei modelli, ovvero di cercare di capire in che modo queste intelligenze artificiali ragionano quando prendono un input e arrivano a un output. Noi sappiamo che quello che accade tra queste due distanze in questo momento è ancora particolarmente ignoto. Cioè, quello che avviene nella scatola nera del calcolo dell'intelligenza artificiale è ancora un mistero per le aziende stesse che sviluppano queste intelligenze artificiali. Anthropic è particolarmente attenta a studiare il comportamento delle IA e quindi studiare questo filone sicuramente ci permette di dare più senso a come ragiona l'intelligenza artificiale e ad arrivare a una trasparenza. È ovvio che è importante anche capire come queste IA vengono programmate da un punto di vista di ciò che possono e non possono fare. Anche in questo caso Anthropic è un esempio interessante, perché basa il comportamento di Claude, la sua intelligenza artificiale più avanzata, su una sorta di costituzione che è stata scritta da Anthropic stessa, e questa costituzione è una costituzione con dei punti responsabili, include anche la carta dei diritti dell'uomo, e questo permette all'IA di fare delle cose in un certo senso più responsabili, se possiamo dire che sia così. Ma il punto centrale è che dietro le azioni di un'IA c'è sempre una progettazione di un'azienda privata. Quindi noi utilizziamo un chatbot che ha dei valori che rispondono a delle aziende della Silicon Valley, principalmente.
1: E questo a volte tendiamo a dimenticarcelo, forse?
2: Sì, tendiamo a dimenticarcelo, perché è così come tendiamo a dimenticarci tantissime cose, tantissimi lati oscuri dell'IA. E perché ce lo dimentichiamo? Perché effettivamente nelle cose di tutti i giorni è una tecnologia molto utile, è una tecnologia troppo utile, è una tecnologia di cui già dopo 4 anni dalla commercializzazione di ChatGPT non riusciamo più a fare a meno.
1: Ecco, il tuo libro si intitola Valeva la pena tentare. Dopo aver raccontato la storia di Sam Altman e di OpenAI e alla luce della Magnifica Humanitas, oggi come completeresti quella frase? Valeva la pena tentare a quale condizione?
2: Valeva la pena tentare in modo responsabile. Il problema è che nel momento in cui Altman fa questo pensiero, è un titolo che ho cercato di dare un po' romantico al libro quando ho iniziato a scriverlo, non volevo metterci IA come tutti i libri che uscivano nel titolo. Abbiamo fatto questo ragionamento con Apogeo Feltrinelli, insomma, con cui ho pubblicato il libro. Nel momento in cui Altman dice valeva comunque la pena tentare, perché all'epoca venivano presi come folli coloro che provavano a pensare a un'intelligenza artificiale generale che un giorno potesse replicare e superare le capacità cognitive umane e di adattamento, qualcosa a cui ancora dobbiamo arrivare, però valeva la pena tentare, dirlo in quel momento era una espressione più lucida, sicuramente più responsabile. OpenAI nasce come laboratorio no profit, poi bisogna vedere se anche dall'inizio le intenzioni erano effettivamente queste, ma nasce dalla voglia di un gruppo di ricercatori, di innovatori, di cercare di controllare in qualche modo queste super intelligenze che stavano iniziando a crescere nella Silicon Valley, soprattutto attraverso il lavoro di Google, e di controllarle in modo che fossero sicure e andassero a beneficio dell'umanità. Il problema è che questa responsabilità da parte di questi soggetti è venuta a mancare settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, sotto i colpi dei costi dell'intelligenza artificiale. Costi ingenti, servono miliardi per addestrare un modello, per gestire la capacità di calcolo che lo fa funzionare. Questi miliardi non si trovano da donatori che credono in questa missione, si trovano soltanto nei grandi fondi di investimento. Quando si risponde a un investitore vuol dire che non si è più liberi di fare una ricerca e di farla nel bene dell'umanità.
1: Grazie mille per Luigi per questa chiacchierata. Voglio ricordare ancora il tuo libro, Valeva la pena tentare, il libro che racconta per i tipi di Apogeo Feltrinelli un po' la

Siamo sempre sulle frequenze di Regional Radio alle 10:51, 50 secondi, e chiaramente Regional Radio.

0: voci veramente fantastiche della musica italiana, Cocciante e Mina.
1: Che fai tu da queste parti qui?
0: Un'altra meravigliosa voce di Roberto Vecchioni, dall'LP Camper, Voglio una donna.

E quando arrivano queste musiche particolari con la fisarmonica o un organetto, significa che siamo giunti al termine. Carissimi amici ascoltatori di Regional Radio, Media Radio Castellana da Bologna e Radio Diffusione Europea da Trieste, un grande abbraccio, una buona domenica, mi raccomando, non soffrite il caldo e andiamo avanti. Vi invito a domenica prossima, se Dio vorrà ci saremo e faremo ancora un po' di notizie e molta

0: Avete in ascolto di MRC.
1: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 62, l'ultima della stagione radiofonica 2025-2026. Ora è il momento della pausa estiva. Bande Rumorose tornerà a settembre. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente contattarci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Passiamo adesso al sommario. Questa edizione ha un carattere speciale, ampio spazio, infatti dedicato ad un'intervista con Zeina Hawi, redattrice e presentatrice del programma L'Ora Italiana, in onda dagli studi di Beirut sulle frequenze FM di Radio Liban, la radio pubblica libanese, ascoltabile online anche in Italia. Seguirà la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata firmata Italia. Come ogni mercoledì e domenica alle 18, un'ora tutta italiana in Italian Hour con me, Zeina Hawi, e solo sul 96.2 Radio Liban.
2: Dietro ogni voce della radio c'è una storia e quella che stiamo per ascoltare ci porta a Beirut, negli studi di Radio Liban, la storica emittente pubblica del Libano. La nostra ospite è Zeina Hawi, giornalista e conduttrice del programma in lingua italiana, che ogni settimana racconta il meglio della cultura, dell'arte e delle relazioni tra Italia e Libano. In questa intervista ci parlerà della sua lunga esperienza ai microfoni, del ruolo della radio in un paese segnato da guerre e crisi, ma anche della passione che continua ad alimentare il suo lavoro. Ascoltiamo Zeina Hawi, il cui programma in italiano può essere ricevuto attraverso lo streaming di Radio Liban ogni mercoledì e domenica alle 18 ora di Beirut, corrispondenti alle 15 UTC e alle 17 ora solare italiana. Zeina, ci racconti come è iniziata la tua avventura nel mondo dei media e della comunicazione?
4: Veramente ho iniziato per caso, così, perché da bambina ho vissuto in una casa dove la mamma e il papà erano entrambi in questo settore e amavo tanto questo lavoro perché da noi a casa c'erano sempre cantanti, poeti, politici, perché facevano oltre questo lavoro alla radio, c'era sempre a casa mia, mi ricordo da bambina, questa gente che facevano una o due volte alla settimana feste, dove anche in queste feste mio papà lavorava, prendeva interviste, eccetera. Mi ricordo anche che nel weekend, anche sempre da bambina, anche il nostro weekend era un weekend di lavoro per mamma e papà, perché avevano anche un programma turistico. Nel tempo, sto parlando dagli anni 70, facevano giri in Libano per parlare dei villaggi, tradizioni, tutte queste cose, e quindi accompagnavo loro anche nel weekend e mi attirava questo settore. Solo che mio papà non era molto d'accordo, perché ci assomigliamo molto io e lui. Io dicevo le cose come sono e avevo un coraggio che aveva anche lui, e quindi aveva paura, perché sai, viviamo in un paese dove c'è guerra e lui praticamente era la voce del Libano durante la guerra, perché c'era solo una radio, la Radio Liban, e lui trasmetteva un programma in diretta, non dalla radio ma tramite la radio, in diretta dalla polizia, no? Controllavano le strade, che strade sono bombardate, che strade sono chiuse, quali strade poi per esempio andare a comprare del pane oppure al supermercato, diceva tutto questo alla gente. In più lui diceva le cose come sono, per esempio quando un politico sbagliava lui diceva tutto via la radio. Come che avevo quasi la stessa testa io, lui mi ha consigliato di scegliere qualcos'altro. E infatti io quando sono andata in Italia a studiare c'era un amico che mi ha detto: guarda Zeina, che c'è una radio, si chiamava, non so se c'è ancora, Radio Universal a Verona, che cercano qualcuno che parla francese, inglese e arabo, e sei la persona giusta. Allora sono andata, infatti mi hanno subito accettato, però era tipo un stage, un training, non era pagato, però l'ho fatto volentieri, ho imparato tanto. Mi hanno dato un programma di 2 ore al giorno, 3 volte la settimana. In questo programma parlavo francese, inglese e anche arabo, diciamo per la gente straniera che abitava l'Italia. Ed era così che avevo cominciato come hobby, diciamo. Poi quando sono tornata a Beirut avevo fatto stilismo in Italia, sono tornata e stavo lavorando nel mio settore, però ho insistito di fare questo lavoro, mi piaceva tantissimo, ed è così sono andata sempre a Radio Liban, ed era molto difficile in quel periodo, non era come oggi sai, qualsiasi persona che ha conoscenze, oppure sai, ci sono un po' di aiuti per fare radio, televisione, eccetera, ma in quel periodo c'era difficoltà, dovevi fare un esame per essere accettato, eccetera, ma l'hanno presa subito.
2: C'è stato un momento particolare che ti ha convinta a dedicarti alla radio?
4: Sinceramente no, era una passione che avevo dentro, amavo tantissimo questo lavoro, mi sono dedicata anche fino adesso, non c'è niente di particolare, però per dirti, per esempio questa radio, specialmente questa radio, ho avuto altre offerte in altre radio dopo, quando abbiamo cominciato ad avere altre radio in Libano, ma non ho potuto mollare, perché lì mi ricordo che andavo con i miei da bambina, in ogni angolo li vedo ancora, la gente che c'era in quell'era, diciamo. E poi questa radio io l'amo tantissimo, perché siamo ancora una radio che rispetta l'ascoltatore, nel senso lato musica, lato tema, lato tutto, c'è ancora questo rispetto verso la gente. Non è una radio, non trovo la parola giusta,
2: settaria. E forse sappiamo dalla storia della radio in generale in Libano che dopo lo scoppio della guerra civile sono nate tantissime radio tra virgolette private, che in realtà erano l'espressione di un'opinione politica diversa, perché tutti volevano avere la loro radio per esprimere la loro opinione, non si riconoscevano più un po' nello spirito che tu oggi ci stai ricordando della radio del governo libanese.
4: Verissimo, ma non era solo politica, anche per dirti adesso quando metti la radio in macchina sono pochissimi i programmi che ti attirano da ascoltare, c'è tanto bla bla bla. Invece da noi c'è questo rispetto che esiste ancora, che sia nel settore arabo oppure nel settore dove c'è il francese, inglese e italiano.
2: E a proposito di lingue straniere, parliamo del tuo programma L'Ora Italiana. Come è nato e qual è la sua missione principale?
4: L'Ora Italiana è nata perché io quando ho iniziato la radio negli anni, ho iniziato nel 90, e quando avevo iniziato avevo proposto, l'hanno accettato, però l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, dopo l'hanno fermato, forse perché in quel periodo hanno annullato il brasiliano, il portoghese, hanno lasciato solo il francese e l'inglese. L'ho riproposto adesso questo programma, l'hanno accettato volentieri. Io sinceramente ho voluto farlo perché io sono attaccatissima all'Italia, ho fatto tanti anni a Verona, ho amici che considero adesso famiglia, ho questa nostalgia, praticamente è casa per me, e volevo tenere questo contatto anche se vado 2 volte all'anno a trovarli, a fare un giretto in Italia, però volevo questo contatto per portare l'arte italiana, il cibo, la lirica, tutta la bellezza italiana, volevo metterla in questo programma. E nello stesso tempo l'ambasciata italiana qui, l'istituto culturale italiano, stanno facendo un ottimo lavoro anche loro, quindi dai due lati cerco di coprire il tutto.
2: Zeina, qual è il pubblico a cui vi rivolgete?
4: Ma all'inizio gli italiani in Libano, quando ho cominciato, ma adesso internazionale, perché fortunatamente ci hanno fatto finalmente il live streaming e andiamo online, quindi ci possono ascoltare dappertutto nel mondo, tutti italiani o la gente che parla italiano o la gente interessata di sapere dove ci sono eventi, concerti o qualsiasi tema che faccio nella puntata, quindi non c'è qualcuno di specifico.
2: Ma quanti italiani ci sono in Libano?
4: Non ho idea, non lo so.
2: Ma ricevi dei feedback?
4: Non ho idea, immagino. Ma sì, quello sì, e mi fa molto molto molto piacere, anche perché ho chiamato una persona proprio come lei che fa quasi lo stesso lavoro, hanno scritto tanto del programma e gente che cercano anche loro nel mondo dove ci sono programmi italiani, e veramente ero felicissima. Ho scoperto che c'è qualcuno della RAI che ha scritto del programma su Twitter, poi mi hanno chiamato per interviste anche da Roma, qualcuno da Nord Italia, si vede che anche il live streaming ha aiutato tantissimo. Poi io cerco sempre di promuovere il programma via Instagram, va bene che non metto le puntate online neanche su YouTube, però cerco di fare la promozione pure una piccola parte di un'intervista, così per promuoverlo di più.
2: Come scegli gli ospiti e gli argomenti da trattare?
4: Ma dipende, non ho niente di specifico, ogni volta ho un tema diverso, dipende dalla stagione oppure dei eventi che ci sono, oppure dipende da quello che mi cade davanti, se mi piace, mi attira o no, perché sai, ci sono tanti eventi ultimamente, però cerco di scegliere sempre il meglio. Per esempio adesso ultimamente stavo lavorando sulla stagione lirica a Verona, che ha cominciato con una cosa che succede per la prima volta, il Moulin Rouge in Italia e la Traviata in una nuova versione, diciamo, e quindi delle cose particolari, cose nuove, interviste interessanti, così.
2: C'è stata una puntata che ricordi con particolare emozione o soddisfazione?
4: Sì, c'è stata. Anche ultimamente avevo fatto un'intervista con un fotografo italiano, Marco Palombi, è un fotografo veramente eccezionale, l'ho conosciuto qui a Beirut, che aveva fatto un po' di foto di guerra, povertà, con bambini. Quando sono andata a vedere la mostra, veramente ti dico, Antonello, ho pianto, perché vedevi negli occhi di questi bambini la miseria totale. Solo guardando le foto potevi vedere tutto, tutta la vita che stavano facendo, tutto, veramente era una mostra stupenda, ma nello stesso tempo molto triste. Non lo so, ero molto emozionata, anche perché forse amo tanto i bambini, e per me i bambini devono tutti essere felici, tutti. Va bene che io ho vissuto la guerra da quando sono nata, e i miei l'hanno vissuta prima, adesso mia figlia la sta vivendo, però vedendo queste foto e la miseria che forse tu non sei arrivato fino lì praticamente. Sì, mi ha toccato tanto questa puntata. Poi c'era questa puntata sulla droga, perché secondo me è una delle cause più grandi della violenza in questo mondo che vediamo adesso ultimamente dappertutto. E quando ho fatto interviste con le mamme, anche con i figli che sono caduti in questa cosa, ero molto emozionata di questa puntata. Però ogni puntata ha il suo feeling per me, non è che ci sia una diversa dall'altra, però queste due puntate mi ricordo che sono rimasta un po' male per un bel po' di tempo dopo.
2: Ecco, parlavi prima della guerra, e quando ogni giorno arrivano notizie di guerra e di sofferenza dal Libano, come cambia il tuo modo di fare radio?
4: Beh, cambia tantissimo, perché prima di tutto le strade, non è che poi, vabbè che io abito vicino dalla radio dove lavoro, però sai, c'è questa paura, io anche se ho vissuto la guerra tutta la mia vita qui in Libano ho ancora questa paura, specialmente adesso molto di più, quando hai figli hai la paura doppia, la paura per loro, non solo per te. Lavorando in una radio statale dove la politica politica è vietata da noi, questa è una cosa ottima, perché come hai detto tu prima, che altre radio erano certi politici, ognuno per dire la sua, grazie a Dio che questo non ce l'abbiamo da noi, quindi siamo al sicuro, come si dice. Però per esempio ultimamente a marzo, quando hanno bombardato Beirut, io per un mese non sono andata alla radio, hanno messo ripetizioni perché avevo veramente paura di uscire da casa. Quindi poi c'è il mood, perché sai, la radio dietro questo microfono devi essere un joker praticamente, devi, se sei triste devi essere forte a non dimostrarlo, se sei, è un gioco molto più difficile della televisione secondo me, perché alla televisione ti vedono ma alla radio no, e non ce la facevo ad essere davanti al microfono.
2: In un'epoca dominata dai social media e dalle piattaforme digitali, quale pensi che sia ancora il valore della radio?
4: Io sono convinta che non è cambiato tanto per la gente che apprezza la bella musica e i temi che rispettano l'orecchio della gente. Secondo me per questo tipo di gente non ha cambiato nulla, anche perché secondo me i social media dovevano essere una cosa utile per la gente, però purtroppo l'hanno usata per le cose brutte, per la violenza, le cose artificiali. Tutti sanno tutto, tutti sono dottori, tutti sono giornalisti, tutti sono cantanti, c'è un mondo veramente, io vedo che è un mondo bruttissimo, e poi c'è tanta volgarità, non so, in tutti i settori sui social media io trovo pochissime cose che mi attirano. Per questo secondo me chi cerca le cose buone li può trovare sui social media, sì, ma anche alla radio, come anche nel nostro settore vede tanta gente che non c'entrano in questo settore, non sono educati, non capiscono musica, non fanno il loro lavoro, non fanno le ricerche, non preparano per le interviste, però secondo me la radio esiste ancora.
2: Come vedi il futuro della radio in Libano e nel mondo arabo in generale?
4: Ma se va avanti così c'è un rischio, perché per darti un esempio, io lavoravo con i miei, avevano fatto una casa di produzione, facevamo programmi per la radio, io ho lavorato parecchio con loro. Facevamo programmi molto importanti che vendevamo per i paesi arabi, per Qatar, per l'Arabia Saudita, per Dubai, Abu Dhabi, e compravano tantissimo di questi programmi perché si parlava di cose culturali, medicina, tante cose importanti. Adesso non comprano più, adesso preferiscono il presidente, per esempio ha ricevuto il ministro ex, il ministro ex è partito, ha preso l'aereo per partire non so dove, poi adesso stiamo ascoltando la canzone di Pavarotti che si chiama, capisci Antonello, non c'è più questo tema che interessa le radio dappertutto nei paesi arabi, non comprano più programmi, raramente stanno comprando programmi con un tema che potrebbe aiutare la gente.
2: Vuoi dire che ha perso un po' la sua funzione educativa, pedagogica?
4: Esatto.
2: E qual è il ruolo delle donne nel panorama radiotelevisivo libanese di oggi?
4: Beh, guarda, purtroppo io ho fatto anche televisione, ho fatto 15 anni di televisione, anche la televisione ha cambiato tantissimo purtroppo qui da noi, nel senso che prima sceglievano, mi ricordo dagli anni 70, perché sai abbiamo tanti giornalisti molto educati e molto famosi che sono diventati internazionali, però ultimamente anche la televisione è un rischio tremendo perché non trovi più questa gente, sono... magari c'è il 10%, secondo me, non di più, di gente di questo genere, gente che fa bene il suo lavoro, ma adesso, come anche un po' dappertutto, scelgono le modelle. Non ho niente contro le modelle, però le belle donne, le donne sexy, diciamo, le donne che sono rifatte in un certo modo, anche questo sta causando un rischio per la televisione, perché prendi il remote control, giri, giri, giri, raramente ti fermi da qualche parte.
2: Quindi è un po' lo stesso stereotipo che viviamo in Europa e in America.
4: Esatto, Esatto, sì, purtroppo sì. Sono pochissimi quelli che, per esempio, io non apro la televisione quasi mai. Ho il marito che guarda sempre perché deve seguire, sai, la situazione della guerra, cosa sta succedendo, il telegiornale, ma io veramente non ho più la voglia, perché raramente capita che trovi un programma che ti attira. Secondo me stanno correndo tanto verso chi porta sponsor, va benissimo, chi porta soldi va benissimo, ma anche se il tema è ridicolo, purtroppo è triste anche da dire queste cose, ma è la verità.
2: Quali valori cerchi di trasmettere attraverso il tuo lavoro in radio?
4: Allora, nel mio programma cerco sempre di scegliere il meglio, magari qualcosa di molto interessante, qualcosa di particolare, di nuovo. Non mi piacciono tanto le cose déjà vu, pure, come si dice in inglese, copy paste. Sai, nel nostro settore a volte leggi la notizia dappertutto, o la vedi dappertutto, o la ascolti dappertutto. No, mi piacciono le cose diverse, le cose nuove, gente particolare, anche talenti, nuovi talenti. Mi piace tanto riceverli nelle mie puntate, siano bambini, adolescenti, anche qualcuno che sta cominciando una carriera nuova. È una varietà di un patchwork, un insieme che non posso descrivere in una sola parola.
2: Cosa ti motiva ogni giorno a continuare questo percorso?
4: Il mio lavoro stesso, perché sai, qui non stiamo facendo molto la bella vita come una volta. Sai che una volta il Libano era la Svizzera dell'Oriente, ma adesso, oltre la guerra, ci hanno anche confiscato tutti i nostri soldi. Non so se questo lo sapete, non tutti lo sanno. La lira, hanno fatto anche un fallimento per la lira qui, e quindi il tutto intorno a noi è un stress tremendo, e quindi io è l'unico sfogo per me, se vuoi, perché uscire, trovare gli amici, andare a mangiare o bere qualcosa non mi va più come una volta, perché vedi gente nuova, gente che non conosci, gente che non ti assomiglia. Io, per dirti, quasi tutti i miei amici vivono all'estero adesso, hanno lasciato il paese, non mi trovo con questa gente che è rimasta. Sono pochissimi gli amici che ho, ci vediamo pochissimo anche, e quindi per me questo lavoro è tutto, è un lavoro che amo, è il mio hobby, è un amore per me, non posso dire di più.
2: Siamo giunti al termine, un'ultima domanda: quali progetti futuri possiamo aspettarci da Zeina Akawi?
4: Chissà, forse ho tanta voglia di andare in Italia, non solo per le ferie come faccio di solito, ma andare a coprire eventi che succedono in tutta Italia, girare dappertutto in Italia, non so, parlare del vino, del formaggio, dell'arte, della bellezza italiana, di tutta la bellezza di questo paese che io adoro veramente. Chissà se potrò farlo un giorno, mi piacerebbe fare dei documentaries anche per la televisione su questo. So che tanti hanno fatto questa cosa, ma avendo tanta conoscenza, tanti amici che sono anche nel settore, chissà se un giorno lo farò.
2: Grazie Zeina per essere intervenuta nel nostro programma.
4: Grazie a voi.
2: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Radio Jordan, con studi ad Amman in Giordania attraverso il centro trasmittente di Shobak su 612 kHz, ricevuta il 22 luglio alle 18:21 in arabo SIO 353. BBC attraverso la stazione ripetitrice di Limassol Lady Smile sull'isola di Cipro, ricevuta su 639 kHz l'11 luglio alle 18:14 in arabo SIO 252. Dimsi Afash 2, che tradotto in italiano sarebbe la voce delle vaste masse dell'Eritrea, che trasmette dall'Asmara attraverso il suo centro trasmittente situato nella medesima città che è la capitale di questa ex colonia italiana, ricevuta su 840 kHz il 22 luglio alle 18:11 in lingua tigrina, SIO 454. Di nuovo Dimsi Afash, in questo caso si tratta del primo programma, sempre attraverso il centro trasmittente della Smara in Eritrea, su 950 kHz il 22 luglio alle 18.12 in lingua tigrina, la lingua nazionale di questo paese, SIO 353. Radio Malta, con studio a La Valletta, attraverso il centro trasmittente di Mosta Bizbizia a Malta, su 999 kHz il 22 luglio alle 18.10 in lingua maltese, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, ricevuta su 1170 kHz il 22 luglio alle 17.58, quando iniziava a diffondere il suo segnale di intervallo seguito dall'annuncio in inglese, SIO 343. Da sottolineare che in questa circostanza il segnale di Radio Capodistria, che condivide questo canale, era ridotto ai minimi termini, non solo per la direttività dell'antenna utilizzata, ma anche per via della propagazione. Dimsi Voyane Tigray, che tradotto in italiano significa la voce della rivoluzione del Tigray, da Makelle in Etiopia, su 1359 kHz l'11 luglio alle 17.46 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Keralam, da Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti, su 1476 kHz l'11 luglio alle 17.37 in lingua malayalam, SIO 353. Transworld Radio Benin, da Parakune il Benin, Africa occidentale, su 1476 kHz il 22 luglio alle 18.10 in inglese, SIO 353. E passiamo alle onde corte. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, su 6100 kHz il 12 luglio alle 16.58, quando mandava in onda il suo segnale di intervallo con annuncio in inglese e poi programma in lingua africana, SIO 353. Radio Martì, attraverso la stazione ripetitrice di Greenville negli Stati Uniti d'America, su 11.930 kHz l'11 luglio alle 20.16 in spagnolo, SIO 353. Ifriqiya FM, attraverso il centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 18 luglio alle 22.21 in arabo e francese, SIO 453. Radio New Zealand, con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda, su 13.690 kHz il 12 luglio alle 04.59, quando apre la sua trasmissione con il segnale di intervallo, trasmissione in lingua inglese, SIO 343. La voce della Corea, con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord, su 13.760 kHz il 18 luglio alle 22.15 in spagnolo, SIO 252. KSDA, Adventist World Radio, da Agat, Guam, nell'Oceano Pacifico, su 15.215 kHz l'11 luglio alle 15.31 in lingua hindi, SIO 252. Ed infine Radio Ergo, attraverso la stazione ripetitrice di Dabaya negli Emirati Arabi Uniti, ricevuta su 21.595 kHz il 19 luglio alle 12.26, chiude la trasmissione 4 minuti più tardi in lingua somala, SIO 232. Siamo arrivati al termine non solo dell'edizione di oggi, ma anche di questa stagione di Bande Rumorose. Anche quest'anno abbiamo viaggiato insieme attraverso le onde corte, le onde medie, la radio internazionale, il Dix e le storie che rendono questo straordinario mondo sempre vivo ed affascinante. Ora è tempo di una breve pausa estiva, Bande Rumorose tornerà a settembre. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre piattaforme editoriali. Trovate notizie, articoli e aggiornamenti su DX Fanzine ed il suo supplemento di metà mese di Express. Vi aspettiamo anche nel gruppo Facebook DX Fanzine, dove quasi ogni giorno condividiamo segnalazioni, log, immagini e curiosità dal mondo della radio. E se volete riascoltare una puntata di questa trasmissione, iscrivetevi al canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove sono disponibili tutte le edizioni del programma. Per ricevere gratuitamente le nostre pubblicazioni di DX Fanzine e di Express, oppure per suggerimenti e commenti, scrivete pure a banderumorose@dxfanzine.com. Da Antonello Napolitano è tutto per questa stagione, vi auguro una splendida estate, tanta buona propagazione, tanti DX e come sempre buon ascolto.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria ci sarebbe quindi una vera e propria regia. È quanto scrive il Corriere della Sera, riferendo di un dossier dei servizi di intelligence che sarebbe arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dagli 007 spagnoli. I servizi italiani starebbero monitorando il passaparola in vista del nuovo esodo, che potrebbe esserci entro il 15 agosto. E secondo Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia ai migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il 19 agosto tornerà il primo, si tratta di una somala di 22 anni.
1: È morto a Roma ieri pomeriggio Massimiliano Cencelli, aveva 90 anni. Funzionario della Democrazia Cristiana degli anni 60, divenne famoso per il manuale che prese il suo cognome, il manuale Cencelli, in realtà un'espressione giornalistica riferita all'assegnazione di ruoli politici e governativi ad esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Un manuale entrato anche nel linguaggio politico. Ancora oggi, a distanza di decenni, è citato persino nei testi universitari e soprattutto quando si devono distribuire incarichi, ministeri, presidenze o responsabilità, rispettando equilibri e pesi diversi.
2: Un uomo di 43 anni di origine albanese residente a Rimini è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni e minacce nei confronti della moglie e del figlio di 22 anni. I militari sono intervenuti il 5 agosto scorso in un hotel di Viserbella, chiamati d'urgenza dal figlio durante una lite. Lì hanno trovato l'uomo in stato di ebbrezza che pretendeva denaro dalla moglie, poi ha colpito con un pugno al volto il figlio intervenuto in difesa della madre, facendogli cadere il telefono mentre chiamava la centrale operativa. Il ragazzo, per fermare il padre, lo ha bloccato a terra fino all'arrivo dei carabinieri.
1: A 3 giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 1945. All'ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza del premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità.
2: La costa orientale della Cina si prepara all'arrivo del tifone Dolphin, che ha provocato la cancellazione di oltre 1000 voli, evacuazioni e un'allerta di massimo livello da parte delle autorità. Quasi 1400 voli in entrata e in uscita dai due principali aeroporti passeggeri di Shanghai sono stati cancellati questa mattina, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. Il tifone, che ha portato forti piogge e venti ad Okinawa in Giappone nei giorni scorsi, dovrebbe toccare terra tra la tarda serata di oggi e le prime ore di domani nello Zhejiang o nella vicina provincia del Fujian. Senza elettricità oltre 5.000 famiglie ad Okinawa, a Taiwan sospesi decine di traghetti.
1: Lo sport. Ai mondiali under 20 di atletica in corsa Eugene negli Stati Uniti arrivano altri 2 ori per l'Italia nelle gare disputate nella notte italiana, grazie a Daniele Inzoli nel salto in lungo 7.97 e alla staffetta 4% mista con Edwin Ferming Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Dualla. Tennis, la numero 1 al mondo Arina Sabalenka è stata eliminata dalla russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 16, al quarto turno del torneo WTA Toronto Masters. Box, sfuma il sogno dell'Italia di conquistare il mondiale IBF dei pesi medi. Il pugile piemontese Tinoso Lia ha perso ai punti sul ring alla Tri Arena di Dublino contro l'irlandese Aaron McKenna.
2: È tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: Media Radio Castellana.
7: Pubblicità.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Benvenuto Weekend!
1: Il fine settimana da noi è sempre molto fresco, molto frizzante. Ed è fresco e frizzante perché fresca e frizzante è la nostra musica. Sono un po' troppo ripetitivo, però rendo bene l'idea, o perlomeno così ci provo, no?
0: Benvenuto Weekend!
1: Questo è il titolo ed è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi presento, io sono Alessandro Parodo. Felicissimo di essere con voi.
0: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
1: Ecco il primo di oggi.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.

Frankie High Energy MC e Jovanotti, la potenza di questi due artisti si ritrova in questo pezzo molto bello, molto potente, intitolato semplicemente Pedala e Batteria. Questo è sempre Benvenuto Weekend e la nostra musica è solo per voi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Inconfondibile nella voce, inconfondibile nello stile. Biagio Antonacci con You and Me. Siamo arrivati al primo dei tre DJ in ordine di trasmissione di Benvenuto Weekend, ossia il DJ Vittorio Veneziano, pronto a farvi sognare con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto Weekend.

0: Radio Venezia.
1: In the mix. Mix.
2: Benvenuto weekend.
3: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
5: Discostori.
7: Discostori, il brano che ha fatto storia.

0: La grande musica del passato, sempre molto attuale. Il nostro disco story di oggi era In the Shadows, grande gruppo, grande canzone, loro erano gli Erasmus. Un gradito ritorno al passato perché è la musica che ci piace, come quella attuale, e che dedichiamo sempre puntualmente a voi amici all'ascolto. A proposito di amici e di amicizia, tra pochissimo ascolteremo un brano che è un inno all'amicizia, grazie a Seltzam, ossia a Lorenzo Giovanniello, che è al telefono con noi. Ciao Lorenzo, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, un bacio grande.
0: Lorenzo, un pezzo meraviglioso, come dicevo prima, un inno all'amicizia è quello che tu hai registrato e che ascolteremo tra pochissimo. Come è nato questo brano, Lorenzo?
1: Prima cosa, grazie mille dei complimenti, sei fin troppo buono con me. Come è nato durante il periodo di Sanremo Giovani, è stato un momento per me bellissimo, ma anche molto difficile da alcuni punti di vista, soprattutto quello più emotivo, diciamo. Inizialmente io penso che ognuno di noi abbia delle persone con le quali parla, delle amicizie, la famiglia, però fondamentalmente la cosa è che a ognuno di loro si dà una parte di noi che è, diciamo, una piccola parte. Poi si incontra invece una persona che rappresenta tutte quelle parti messe insieme e con la quale puoi parlare di tutto. E quando è così trovi una persona per la vita. Io l'ho trovata, e il problema è che quello stupidino ha deciso di andare a vivere a Monaco, prima in Svizzera, poi a Monaco, perché il geniaccio studia fisica e quindi ha deciso di abbandonarmi.
0: Vabbè, comunque di sicuro gli sarà arrivato il messaggio, no?
1: No, ma sì, ma anche perché poi è tornato durante le vacanze di Pasqua, è stata proprio la settimana prima che uscisse il brano. E insomma, l'ha sentito in pre, l'aveva già sentito, insomma, ne abbiamo parlato. È stato bello.
0: Una canzone, quando viene incisa e poi diffusa tramite le radio, tramite i canali ufficiali di voi artisti, la canzone diventa un po' di tutti, perciò permettimi di ringraziarti, perché il tuo è comunque un messaggio universale che chi ascolta può dedicare veramente ad un'altra persona, alla persona del cuore, no?
1: Grazie, grazie mille, ti ringrazio per queste belle parole. Sai, io probabilmente sono un po' demodé nelle cose che faccio, nelle cose che dico. Non c'ho un tatuaggio, sono laureato in legge, quindi sto provando a rappresentare un mondo che a me rappresenta, nel quale sono vissuto. È un mondo non fatto di eccessi, è un mondo fatto di vita vera, vita quotidiana. Quindi insomma, io spesso affronto rapporti con figure che abbiamo tutti nella nostra vita, sai, brano Saremo Giovani, scusa mamma, scritta per papà, sì, no, sì. Ovviamente per mamma, sì. E amico come va, scritta per mia sorella, amico come va, scritta per il mio migliore amico. Sono figure, insomma, che accompagnano, penso, la vita di ognuno, senza eccessi, senza stravizi, senza parlare di cose fantastiche, eccetera, eccetera.
0: Io invece non penso che tu sia demodé, perché questo tuo atteggiamento, secondo me, non passa e non passerà mai di moda. Sono quei valori che, grazie alla musica, possono tranquillamente essere amplificati e arrivare al destinatario con una velocità veramente importante. Perciò grazie da parte mia.
1: Lo spero tanto.
0: Ma guarda, questo è quello che io ho percepito ascoltando il brano, quindi di sicuro anche grazie. I nostri ascoltatori avranno la stessa sensazione, la stessa percezione. Allora, Lorenzo, intanto ricordiamo che tu artisticamente ti chiami Seltzam. Posso chiederti, sì, come mai questo nome?
1: Storia lunga. Praticamente no, in realtà è molto corta come storia. All'inizio eravamo una band, peraltro l'amico di Amico Come Va è stato il mio primo produttore, forse sì, questa cosa l'avrei dovuta dire prima. Quindi le mie canzoni registrate in camera sua, con un microfono da 25 euro preso su Amazon. E niente, noi suonavamo alle autogestioni e ci serviva un nome. Autogestioni sarebbero tipo delle sorte di occupazioni che però erano concordate con la preside, nella quale c'erano i professori, c'erano tutti a scuola, e noi seguivamo dei corsi che organizzavamo noi per una settimana.
0: Okay.
1: E insomma, anche altre scuole l'avevano fatte. e suonavamo appunto, si trattava di scegliere questo nome, stavamo studiando il romanticismo tedesco, ci siamo detti apriamo il libro e c'era questa pagina che diceva Seltsam, che era appunto questa parola di questa poesia tedesca del romanticismo, che vuol dire strano, però uno strano che ti attrae, e siccome andavano de Maneskin e noi avevamo 17 anni abbiamo detto ma sì, è fighissimo, dai, lo scegliamo. Quindi io poi da lì in poi mi sono affezionato e ho deciso di autocondannarmi a questo futuro di continui storpiaggi del nome, una roba veramente, io non ho mai sentito un nome storpiato così tanto.
0: Ma guarda, tu hai detto una cosa, hai detto prima ok, scegliamo questo nome perché è fighissimo, ma posso dirti che è fighissimo veramente.
1: Grazie. Lo sai che io ancora non lo penso, cioè io mi sento un po' stupido quando dico Seltsam,
0: diciamo,
1: perché no, come si scrive?
0: No, ma aspetta, diciamo che in un certo senso conferma un'identità, nel senso che c'è quel nome lì e lo associ automaticamente a quel brano, a quella canzone.
1: Oh, sì, quello,
0: e quindi va benissimo.
1: Oddio, ci sono dei fan ultimamente, giro per Roma, mi guardano e fanno ma tu sei Scusa Mamma Se? No regà, quella è una canzone, ne ho fatte in altre 15, cioè prima di quella là l'altra che era andata virale era quella per l'università, Canteremo un ritornello, ma tu sei Canteremo un ritornello? Ma adesso quelli che mi riconoscevano per Canteremo un ritornello e sanno che ho fatto Scusa Mamma Se, secondo me sono estremamente confusi, perché mi guardano e dico tu sei Scusa Mamma Se, Canteremo un ritornello, cioè proprio
0: vabbè,
1: è difficile.
0: Sono comunque quelle cose che fanno indubbiamente piacere, perché la gente ti riconosce, la gente ti ascolta. Cosa più importante. A proposito di ascolto, a proposito di tua attività, quali sono i tuoi canali per raggiungerti e per seguirti?
1: Ah, basta scrivere Seltsam, di cui faccio lo spelling perché comprendo che sia estremamente difficile, Seltsam, e insomma il primo profilo con la spunta blu che trovate sono io, non penso ci sia altra gente che si chiama Seltsam. Sono l'unico che ha scelto questa galera.
0: Lorenzo, intanto ti ringrazio per la tua simpatia, sei veramente un ragazzo che ha tanto da dire, ti auguro tutto il bene del mondo, una carriera lunghissima e mi raccomando, una cosa importante, sei giovanissimo. I sogni si possono realizzare e tu ci stai riuscendo.
1: Ma ne sono convinto anch'io, penso che un po' il messaggio che provo a lanciare ogni giorno, i sogni si possono realizzare, però bisogna lavorarci sopra.
0: Assolutamente, e con questa canzone tu lo dimostri ampiamente, hai portato in musica un sentimento importante come l'amicizia. Ti ringrazio per essere stato con noi e a questo punto io ti lascio così il microfono, diventi tu lo speaker e ti aspetto, mi raccomando, per prossime produzioni. Ciao Lorenzo.
1: Grazie mille. Allora, mi scuso con gli ascoltatori se non sono abbastanza bravo come speaker radiofonico, ma state per ascoltare, se volete ascoltarla, se no abbassate semplicemente il volume. Amico, come va? Di Seltsam.
2: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro ti ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto, dalle scritte

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

0: Lui è l'altro pilastro di Benvenuto Weekend, presenza fissa, DJ Beda, appena ascoltato con Exotic. Ci accompagna così verso un altro appuntamento importante. Ci fermiamo per pochissimo tempo perché lasciamo spazio al Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate...
5: è un dinosauro, quello!
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. Benvenuto Weekend.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Un vero e proprio capolavoro, Maledetti innamorati, dalla bellissima voce di Enrico Nigiotti. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, questo è Benvenuto Weekend sulla vostra radio preferita, la grande musica che non si ferma mai.

0: Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Aspettiamo tutti questo momento, sì, perché è il suo. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata direttamente dalla sua Milano.
1: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per te.

0: Benvenuto weekend.
1: Siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a voi perché settimanalmente ci scegliete, perché scegliete la vostra radio e siete fedeli proprio all'ascolto. A proposito di fedeltà all'ascolto, continuate a seguirci perché il weekend sarà di vostro gradimento, perché la vostra radio conosce i vostri gusti musicali, quindi continuate a seguirla, ok? Ringrazio i tre DJ, ossia il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci conduce così sempre verso i saluti finali. Per quanto mi riguarda, io sono Alessandro Parodo, vi aspetto sempre qui, tra 7 giorni sarà sempre benvenuto weekend. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
10: For the ears, hungry eyes. This is Kid Leo, and I want to thank my special guest, Eric Carmen, for stopping by.
11: Thank you, Leo. Always a pleasure.
10: And here it is, Make Me Lose Control.
11: Oh, see you soon.
12: Yeah, I'm serious about that, number one.

onesta, non lo so. E soprattutto con se stessa.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Resta alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen. Da ieri sono in vigore i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner, dopo aver sentito i ministri dell'interno di Roma e Madrid, ha dichiarato che entrambi confermano che i controlli alle frontiere sono temporanei.
1: In Medio Oriente è ancora aperta la questione dello stretto di Hormuz e secondo l'Oman i negoziati stanno procedendo positivamente. Il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato il paese a superare la fase né guerra né pace. Nel paese c'è coesione, forza e unità e l'Iran è considerato vittorioso e potente in questa guerra, ha dichiarato ai media iraniani. Pezeshkian ha anche affermato che l'Iran e Washington avrebbero dovuto istituire un canale per affrontare le violazioni del cessate il fuoco.
2: Non si allenta la mossa del caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord tuttavia temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia con picchi di 39 gradi a Roma, 37-38 a Milano.
1: Sono stabili le condizioni dei 4 ciclisti dopo essere stati investiti durante quella che sarebbe dovuta essere una tranquilla uscita in bicicletta nel torinese. Il più grave, un uomo di 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra e traumi al viso e al torace. A investirli per ben 2 volte è stato un automobilista di 73 anni, arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio.
2: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, politico della Democrazia Cristiana, divenuto famoso per il manuale che prese il suo nome. L'ex funzionario della DC aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato tutt'oggi, essendo diventato nel tempo un'espressione giornalistica che indica l'assegnazione di ruoli politici e governativi a esponenti di vari partiti occorrenti in proporzione al loro peso. Il manuale è entrato anche nel linguaggio politico al punto da essere studiato nelle università.
1: Il calcio si avvicina all'addio di Lukaku al Napoli con la nuova destinazione che porta l'attaccante belga verso il Fenerbahce. Nuovi contatti tra i club anche questa mattina con il Napoli, che ha rilanciato la sua richiesta al club turco. Le parti stanno lavorando per ravvenirsi incontro dal punto di vista economico e confidano di trovare l'intesa nelle prossime 48 ore.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
7: This is a Lethal Media production.

Stanotte fissavo il cielo con le sue stelle, insonne ho finito per contare tutte quelle. Pensavo quanto fa schifo dirsi addio per sempre e neanche salutarsi come se non fosse niente. Due strani che in fondo tanto non lo sono, ma che credono di esserlo solo per loro. Io per la mia, tu per la tua, così doveva andare. O così si dice quando qualcosa va male. Tu che hai scelto su due piedi di non tornare, e io che alla fine ti ho lasciato fare. Lo sai bene, non sei per tutti e dunque, i tuoi dettagli non sono per chiunque.

Ed è strano come può farti sentire da sola. Nostalgia di casa, solamente una persona. Un carattere fatto di tanti silenzi, che fuori non ascolti, ma che dentro senti. E sento dire dagli altri, è stato meglio così. Sì, ma scusa la domanda, meglio per chi? Perché se è un amore vero, ormai sei chiuso. Alla fine non è mai meglio per nessuno. Quando una storia finisce e non ce n'è più, finiamo un po' entrambi, sia io che pure tu.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È ancora alta la tensione tra Spagna e Italia dopo il rifiuto del governo Meloni di revocare la sospensione di Schengen, che ha portato ai controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti di viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma a seguito della crisi migratoria di Ceuta. Nel frattempo l'UE prova a mediare. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner dichiara che entrambi i paesi confermano che i controlli alle frontiere sono soltanto temporanei.
1: In Medio Oriente almeno 7 civili sono stati uccisi, altri 35 feriti nell'attacco su larga scala lanciato dai ribelli Houthi yemeniti contro il porto di Mocha sul Mar Rosso. Gli attacchi perpetrati dagli insorti sostenuti dall'Iran, che stanno portando avanti un'escalation contro le truppe governative che minaccia di riaccendere la guerra nello Yemen, hanno colpito questo porto strategico e le zone residenziali della città. Intanto Mujtaba Khamenei avrebbe incontrato Pazeschian all'inizio del terzo anno del mandato del presidente iraniano al potere dalla fine del luglio 2024.
2: Con la cronaca siamo in Italia. Un 29enne di Caltanissetta è morto dopo essere stato falciato da un gommone di turisti durante un'immersione nel mare di Punta Sottile a Lampedusa. La vittima, Cristiano Gianporcaro, è un regista figlio di Maria Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta. La dinamica dell'accaduto è ancora a fase di ricostruzione, ma la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico dopo l'incidente.
1: Un malore improvviso in mare è costato la vita invece a Tommaso Ugolini, 19 anni, morto mentre faceva il bagno a Rivabella vicino Gallipoli. Il giovane, originario del Ravennate, si trovava in Salento per una vacanza con gli amici. La notizia della tragedia è subito arrivata a Ravenna, dove la famiglia della vittima è molto conosciuta. Tommaso era infatti figlio del professor Ugolini, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna e nipote del consigliere regionale Elena Ugolini.
2: Non molla la presa il caldo sull'Italia, col bollino rosso confermato in 19 città per le giornate di oggi e domani. Al nord comunque temporali sparsi regalano qualche ora di sollievo. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la parentesi instabile, l'alta pressione tornerà su tutta l'Italia, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano.
1: La carenza di medici nei pronto soccorsi si aggrava d'estate, quando alle scoperture strutturali degli organici si aggiungono le assenze per ferie. Lo indicano i dati della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza, secondo i quali mancano complessivamente circa 5.000 medici, ma nei mesi estivi il numero sale a circa 6.000 e nel picco di agosto sfiora i 7.000. Stando ai calcoli, solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano tra il 25 e il 70% dei medici previsti.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
6: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, giornata da bolino nero sia sul fronte delle temperature sia su quello del traffico, quella di oggi domenica 9 agosto, con arrivi e partenze da e per i luoghi di villeggiatura e rientri poi nel pomeriggio verso le città. Fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi lo stop è fino alle 22 di stasera. Sulla 9 Milano-Chiasso, incrollamenti tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie e il termine dei lavori è previsto per fine agosto. Sulla 4 Venezia-Trieste si sta in coda alla barriera di Trieste-Lisert andando in direzione Trieste. Sulla 1 Milano-Bologna, segnalati in colonnamenti tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna. Altre code a tratti tra Modena Sud e la 14 Adriatica verso Bologna. Rallentamenti poi sulla 14 tra Bologna Fiera e Imola verso Bologna. In Campania, scendendo in colonnamenti sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Scafati e Cava dei Tirreni in direzione Salerno, ulteriori code sulla 2 del Mediterraneo tra l'area di servizio Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria. Fine poi sulla 30 Caserta-Salerno a partire da Mercato San Severino a raccordo Salerno-Avellino. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Yeah.

0: collana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, giornata da bollino nero quella di oggi per le partenze ma anche per i rientri dai luoghi di villeggiatura. Per agevolare la circolazione i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22 di questa sera, ad esclusione di quelli autorizzati dalla legge. I maggiori flussi di traffico, quelli registrati sulle autostrade che vanno sul territorio della nostra regione, vale a dire la 1 Milano-Bologna, la 14 Adriatica, ma anche sulla Bologna-Padova e sulla Bologna-Firenze. Sulla 15 della Cisa Parma-La Spezia, possibile la formazione di incolonnamenti e code tra Pontremoli e Berceto, si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Ricordiamo, ANAS ha ridotto poi l'84 dei cantieri sulla rete stradale, sospendendo la maggior parte delle attività fino a inizio settembre. È tutto.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Nel Legnano verso Milano sono iniziati i lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su due corsie e il termine dei lavori è previsto per fine agosto. Sulla 4 Venezia-Trieste si sta in coda alla barriera di Trieste-Lisert andando in direzione Trieste. Sulla 1 Milano-Bologna segnalati incolonnamenti tra Casal Pusterlengo e Fidenza verso Bologna. Altre code a tratti tra Modena Sud e la 14 Adriatica verso Bologna. Rallentamenti poi sulla 14 tra Bologna-Fiera e Imola verso Bologna. In Campania, scendendo, incolonnamenti sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Scafati e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Ulteriori code sulla 2 del Mediterraneo tra l'area di servizio Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria. Fine poi sulla 30 Caserta-Salerno a partire da Mercato San Severino a raccordo Salerno-Avellino. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua

0: protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
1: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno.
0: Come
1: ciao.
0: Stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma lamentarsi sia una cosa superflua ormai.
1: Infatti.
0: Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremo rifare. Ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno, secondo noi, insomma, un filo rosso di congiunzione, perché scrivono di cose totalmente diverse, ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Questa era un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile. E questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno un denominatore comune, era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene. Allora, vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera Domenico, okay, ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poter tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storie, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout, durato oltre 10 anni, e tra i sentieri fuochi il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie ai più giovani, trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori,
1: Egidio,
3: buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Dopo lo spiegherà. Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito così a bomba: secondo te potrebbe esserci una congiunzione, ovviamente, tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è
3: Atlantide.
0: E Atlantide anche, c'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo sicuramente la possiamo trovare, la storia dei templari e la storia di Atlantide, è sicuramente un collegamento lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia, e quindi su questo un po', questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento soprattutto, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché insomma è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori energetici, esatto. Vai pure Egidio.
3: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra, però giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
3: e che
0: bene.
3: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano una congiunzione, però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questa a questo esperimento editoriale.
3: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari, ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono due
3: sì,
1: archeologi
3: appassionati
1: che nei posti dove vanno li scoprono solo loro. E infatti intere culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. Egidio ovviamente andando alla ricerca di questi siti che manifestano tutta questa energia, e Domenico invece riportando a noi quello che è il concetto della cavalleria e non solo, e soprattutto spiegando molto bene. Io sono rimasto folgorato dal modo di Domenico, insomma, di portare nei nostri tempi queste cose, anche se vogliamo un pochino difficili da trattare, no?
2: Grazie. Okay.
0: Beh, no, figurati, non è un complimento, non è per piaggeria, ma è semplicemente vero.
1: Li ha trattati come c'è scritto nella biografia, in maniera molto semplice e cose difficili. No, è verissimo questo. È anche una delle bellezze del suo libro.
0: Egidio, cosa ne pensi tu?
3: Sì.
0: Dimmi un po'.
3: Sotto questo aspetto, cosa ci congiunge tutti quanti insieme?
0: No, non solo, il fatto che Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico? Se dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi. Assolutamente.
2: Assolutamente, vai.
0: Ok, no, e infatti questa cosa Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
3: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del Pozzo di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso il possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Beh, diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le grandi, le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine templari o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico che poi si riverrà casualmente alla sala 6 di Fibonacci, e lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che è l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
3: Domenico,
2: di vista di architettura.
3: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra, chiamiamola così, anche se l'architettura sacra per i templari aveva una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, che significa l'architettura geometrica rispondeva ad una serie di, diciamo, di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante: le architetture circocentriche che richiamavano un po' l'anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua. Se non è quella energia, quindi tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo, sorgenti d'acqua viva, ecco. Quindi, diciamo, questo rapporto energetico era presente già anche in queste situazioni, diciamo, un po' più medievali.
3: Bravissimo Domenico, scusa, hai fatto bene a citare il discorso della fonte battesimale, perché paradossalmente nel posto di Santa Cristina, nella chiesa adiacente, la fonte battesimale sotto, anziché avere 12 anelli, ne ha 13. Tu sai che la simmetria non è particolare.
2: Sì. E anche
3: c'è un motivo preciso per cui era 13, per capire l'importanza di quanto fosse buona quell'acqua in particolare. Questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto Auro 1618, paradossalmente l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in uno. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un altro? Beh, è saltato fuori il numero del 3,14 con un'equazione di primo grado. Quindi vuol dire che i templari, e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dai, diciamo, dalle culture locali, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro, quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
2: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres o addirittura la cattedrale di Notre Dame, per quanto riguarda i prospetti, entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in una maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no? Do, re, mi, fa, sol, la, in realtà non sono altro che ut, re, altre note create da un monaco cistercense. Non, in quello stesso periodo queste vetrate vengono intestate geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
0: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare una cosa, devo fare due cose. Prima di tutto dire a te Domenico che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni Egidio si è illuminato, ok?
2: Ho sentito come parlava.
0: Esattamente. E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiatiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i Templari, oltre a avere sì la Madonna e Gesù Cristo come diciamo simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista, dico bene o sbaglio?
2: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione.
0: Esatto,
2: in virtù,
0: esatto,
2: diciamo, della nascita dell'ordine legato a, diciamo, a San Bernardo. Più che la figura del Cristo, che è una figura, diciamo, un po' di conseguenza, la figura di San Giovanni ma là c'è tutto un discorso diverso. Ma San Giovanni non tanto la figura del santo, quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, volendolo legare, quindi la fonte battesimale.
0: Okay.
2: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla serie Templari.
0: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa della Chiesa, come era disposta, della parte carnalis, eccetera, eccetera.
2: Certo.
0: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi, ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque, insomma, sono cose un po' complesse, dico Claudio, no?
3: Sì, sì, vede,
0: per cui è meglio che facciamo un attimo di pausa. Rimanete con noi.

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi e oltretutto sono dei tuoi autori di punta, per cui è meglio che prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a prodi dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti suona di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, ma io non sono cavaliere. Invece no, là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro, ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente, e il risvegliarsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
0: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Io abbiamo visto bene, no Claudio?
1: No, non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
0: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, esatto, Egidio, esatto, e anche Domenico.
1: No, perché se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
0: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
1: Così. Abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, capito?
3: Continuando, okay. Il secondo libro, che è e poi il secondo Onde libro, di Benessere, esatto. La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
0: Molto bene, invece a te chiedo, Egidio, sì. Visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni, che cosa nel tuo ideale, i templari, come sono, che cosa, come li vedi, come li hai sempre immaginati, e che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
3: Certo, no. Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte, in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già dalla prima crociata a utilizzare e a rendere sacra l'energia che li circondava, e riuscivano a trasmettere alle altre persone. Chiaramente poi il Papa diceva: in nome di Dio bisogna uccidere. Questa è la cosa più triste che è successa.
0: Cosa ne pensi, Domenico? Di un po', fai un commento a queste cose che ha appena detto Egidio.
2: No, beh, sicuramente se parliamo dei templari, sicuramente abbiamo una medaglia con due facce, che sicuramente l'uno nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, diciamo sotto una moltitudine di aspetti, ma dall'altra parte erano, dovevano, avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di diciamo, vivere il concetto del malicidio, per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere, ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente in anche un atto di attacco, che purtroppo, diciamo, il concetto di malicidio, come è stato un po', dire, quella, per lato del termine, quella pezza a colori messa davanti, per dire, vai, ma non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che, diciamo, no, la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma, non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai, diciamo, no, versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
1: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda, cosa pensi te di Atlantide?
2: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante, diciamo, domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno, ecco, sicuramente leggendo il libro, ecco, va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide, ma Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come ideale. Mi leggo un po' a quello che è il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi di Atlantide, quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti, diciamo, sotto l'acqua.
3: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono al potere che stanno facendo cose che proprio non sono omogenee, chiamiamolo così. Anche allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose, che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di un'empatia estrema, che oggi purtroppo abbiamo perso.
0: Molto bene, molto bene, state andando forte ragazzi, io mi complimento con tutti e due, ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con André, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba, già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché mi sembra una cosa, per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui, siamo su MRC, questo è Autori alla radio.

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con André chiuderemo il cerchio, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: Non lo so. 618.
0: Esatto, è vero, sì. No?
1: Perché quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente.
1: Assolutamente
2: sì.
0: Perché io noto veramente un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme. È un problema, no? Vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente. Però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi André non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque André veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma André è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo, quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di André. André lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è André, e quindi lui parla della croce in determinate maniere, parla dell'Africa in determinate maniere, e quindi si collegherebbe benissimo intanto alla storia, ai Templari, ad Atlantide, perché ne parla, e quindi era un anello importante.
0: E sì, anche l'energia, perché io comunque ho avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con Andrea parecchie volte e ho notato che tutte le volte che ripercorro anch'io come Domenico, insomma, per ragioni che adesso non stiamo qui a dire, ma condivido le stesse passioni, anch'io faccio degli studi a mio modo su altre cose storici e parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così no, abbiamo fatto bene a citarlo perché...
3: No, ma è vero, cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però congiungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante per me. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Eh beh, le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
1: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì, ma guarda che
1: è sottile, Andrea.
0: È sottile, ma non solo, è sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì, si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico, succede dalla notte dei tempi, sbaglio Domenico?
2: Sì, no, assolutamente no, certo. Okay. È un dettaglio non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre ho nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora... Ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
3: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori, affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, beh, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Egidio? Condividi questa idea?
1: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo, più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
3: E beh, d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare, e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, è un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia più che altro. Che il libro deve avere una storia, deve avere qualcosa da raccontare.
0: Ecco, questo sento dentro era la cosa a cui io mi riferivo. Tu prima mi hai un po', diciamo,
1: bloccato,
0: mi hai scartato un pochino, però dopo poi sei arrivato dove dicevo io.
1: Certo.
0: Nel senso, senti qualcosa. Per cui, se io adesso ti proponessi un libro molto probabilmente non conforme alla tua energia, non me lo faresti pubblicare, dico
3: no,
0: bene.
3: No, beh, sì e no. Per esempio, Domenico, quando sono arrivato in fondo, ero emozionato. Gli ultimi due capitoli di Domenico mi hanno emozionato, quando parla, adesso non voglio dire tante cose, comunque fa una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona. Ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
0: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere per me.
2: Che bello, perfetto.
0: Perché,
2: sì, sì. Non vedo l'ora.
0: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
2: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, dove ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni diciamo che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
0: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
2: io sarò in ferie in quella settimana, quindi praticamente non ho impegni.
0: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
2: Perché no?
0: Bene, io ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II,
2: allora.
0: Lamberto Scannabecchi. E questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici. E ovviamente con Claudio, perché, sai, è comunque per noi un guru, no? Ok. E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo con tutti i crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, come è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda,
1: No,
0: attenzione,
1: è venuta molto bene, no? È venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi,
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata. Però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata. Per me, che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbaglio mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione. Ormai ti ho dato il nome, eh. Certo. Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone,
3: agli ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene. Allora, Domenico, grazie per il tuo tempo. Ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti. E il 7 ci abbracceremo da fratelli,
2: diciamola così.
0: Ok, no, molto bene. Claudio, ti ringrazio, devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale, ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books on Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo, sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Ciao,
0: aspetti, apro il microfono, perché sennò qua ho troppi
3: grazie
0: microfoni
3: voi,
0: da
3: ciao a tutti, ciao
0: grazie
3: Domenico,
0: a te,
3: ciao Claudio,
0: grazie a te.
3: Ciao Bruno.
0: Ok, Claudio,
3: grazie,
0: è stato un piacere, grazie a tutti. A voi ascoltatori, ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: trovati, cari ascoltatori, siamo ancora qua, puntuali come sempre Antonio e io, Vincenzo, e ci siamo molto affezionati ormai. Devo dirvi che in alcune delle precedenti puntate, proprio infatti, insomma, anche per questo ci siamo affezionati, abbiamo sempre parlato di amore, ma amore non è solo quello fra un uomo e una donna, può essere anche un sentimento diverso, come quello che lega genitori e figli. Nel mondo dell'opera ho ben presente, per esempio, la figura di Rigoletto, che è un padre, la cui tragica vicenda ha come motore il suo amore per la figlia. Vogliamo parlarne?
1: Certamente, Vincenzo, ne parliamo. E Rigoletto è una figura emblematica dell'amore paterno nei confronti della figlia. Ascolteremo adesso il duetto, non brevissimo, del secondo atto. Gilda, rapita dai cortigiani e consegnata praticamente al duca, e poi viene restituita al padre e gli racconta quello che le è successo. Il padre la consola, ma nel consolarla medita concretamente sentimenti di vendetta nei confronti di chi ha fatto ciò alla figlia. Dice Gilda:
0: tutte le feste al tempio, mentre pregava Iddio, bello e fatale un giovine sofferse al guardo mio. Se i labbri nostri tacquero, dagli occhi il cor parlò. Furtivo, fra le tenebre solieri a me giungeva. Sono studente, povero, commosso, mi diceva, e con ardente palpito amor mi protestò. Partì. Il mio cuore aprivasi a speme più gradita, quando improvvisi apparvero color che m'ha rapita, e a forza qui m'addussero nell'ansia più crudel.
1: Rigoletto, come vi dicevo, la consola. La consola e nello stesso tempo, però, medita vendetta. La consola con queste parole:
0: non dir, non più, mio angelo, ti intendo avverso ciel. Solo per me l'infamia a te chiedeva, oh Dio, che la potesse ascendere quanto caduto ero io. Ah, presso dal patibolo bisogna ben l'altare, ma tuttora scompare. L'altar si rovesciò. Piangi, fanciulla, piangi, scorrer fa il pianto sul mio cor.
1: E Gilda:
0: padre, in voi parla un angelo, per me consolator.
1: Ascoltiamo questo famosissimo brano dalle voci del baritono Ingvar Wicksell e del soprano Edita Gruberova.

0: Signori, in essa è tutta la mia famiglia. Non temer più nulla, angelo mio. Fu scherzo, non è vero? Io che pur piansi, pur rido, e tu a che piangi?
1: Allonta, padre mio!
0: Cielo, che dici?
1: Arrossir voglio, innanzi a voi soltanto.

0: E sull'amore che lega un figlio alla madre, cosa possiamo dire?
1: Ha detto una cosa importante un'opera di Mascagni, Cavalleria Rusticana. Turiddu sta per affrontare in un duello rusticano il suo rivale in amore, Alfio, e sa che probabilmente morirà. Premetto che siamo nella Sicilia di fine Ottocento e quindi in un mondo in cui anche i drammi di gelosia e di amore spesso venivano definiti con l'uso del coltello. Turiddu sa che morirà in questo duello e rivolge un aiuto alla madre. Non vuole far capire alla madre cosa sta per succedere, ma la madre poi comunque lo capisce.
0: Mamma, quel vino è generoso. E certo, oggi troppi bicchieri, ne ho intracannato. Vado fuori all'aperto, ma prima voglio che mi benedite come quel giorno che partì il soldato. E poi, mamma, sentite, se io non tornassi, voi dovrete fare da madre a santa, che io le aveva giurato di condurla all'altare.
1: Mamma Lucia dice: perché? Perché parli così, figliolo mio?
0: Oh, nulla. È il vino che mi ha suggerito. Per me pregate Dio. Un bacio, mamma, un altro bacio. Addio.
1: Dalla voce del tenore Jonas Kaufmann ascoltiamo questo brano.

0: Nell'opera di Giuseppe Verdi, Luisa Miller, vi sono due personaggi, padre e figlia, che dopo aver subito una serie infinita di ingiustizie, di angherie per una vicenda che adesso sarebbe troppo lungo raccontare, decidono di partire insieme e di andare a rifarsi una vita altrove. In questo brano, in cui Luisa Miller e il padre esprimono questo proposito, non c'è nessun sentimento di rivalsa, di vendetta, c'è solo tanta solidarietà, tanto affetto fra padre e figlia, decisi a sostenersi l'uno con l'altra.
1: Andrem raminghi e poveri ove il destin ci porta. Un pan chiedendo agli uomini andrem di porta in porta. Forse talor le ciglia a noi bagnerem di pianto, ma sempre al padre accanto la figlia sua starà. Quel padre e quella figlia Iddio benedirà. Al nuovo albore noi partirem, come s'appressi la nuova aurora, noi partirem.
0: Ascoltiamo questo brano nell'interpretazione del soprano Aprile Millo e del baritono, attenzione, del baritono Placido Domingo. Qui siamo in un'interpretazione più recente, quando già Domingo cantava da baritono.

0: In un contesto decisamente più leggero ci porta invece un'opera di Puccini che è Gianni Schicchi, in cui Lauretta, la protagonista femminile, implora il padre di consentirle di sposare l'amato Rinuccio. Quindi i toni, forse il puro testo, forse potrebbe farci pensare a un contesto più drammatico, in realtà non è così, è un brano molto famoso tratto da quest'opera che è ambientata nella Firenze dei tempi di Dante. Vincenzo, se vuoi leggere il testo poi lo ascoltiamo.
1: Oh mio bambino caro, mi piace, è bello, bello, vuoi andare in Porta Rossa a comprare l'anello? Sì, sì, ci voglio andare. E se l'amassi in Darno, andrei sul Ponte Vecchio, ma per buttarmi in Arno mi struggo e mi tormento. Oddio, vorrei morire. Babbo, pietà, pietà, babbo, pietà, pietà.
0: Lo ascoltiamo dalla voce del soprano René Fleming.

0: Talvolta il rapporto fra un genitore e un figlio può essere anche un rapporto conflittuale, ed è quello che avviene nell'opera di Verdi, La Traviata. Il padre, Giorgio Germont, assolutamente non vuole che il figlio Alfredo prosegua la relazione con Violetta, che ha una pessima fama, un passato da cortigiana e via dicendo. E in questa aria il padre, Giorgio Germont, cerca di dissuadere il figlio da questo suo proposito e di riportarlo su quella che lui ritiene la buona strada. In realtà si sente anche nei toni, sia nel testo ma anche soprattutto nella musica, si sente quel qualcosa di subdolo, di mellifluo, che sostiene un proposito dettato, un proposito paterno dettato solo dall'ossequio a una sorta di etica borghese piena di perbenismo e di ipocrisia.
1: Di Provenza il mar, il suol, chi dal cor ti cancellò? Al natio fulgente sol, qual destino ti furò? Oh, rammenta pur nel duol, chi vi gioia a te brillò? E che pace colà sol su te splendere ancor può? Dio mi guidò, Dio mi guidò. Ah, il tuo vecchio genitor, tu non sai quanto soffrì. E lontano di squallor il suo tetto si coprì. Ma se al fin ti trovo ancora, se in me speme non fallì, se la voce dell'onor in te appien non ammutì, Dio m'esaudì, Dio m'esaudì.
0: Ascoltiamo questo brano dalla voce del baritono Thomas Hampson.

0: Allora, Antonio, questo amore tra, diciamo in famiglia, insomma, no? Tra genitori e figli, così, è solo, dimmi tu, è solo una cosa che c'era allora, antica, o oggi? Oggi.
1: No, Vincenzo, siamo, almeno noi due, ma come tanti dei nostri ascoltatori, sono sia figli che genitori, e quindi è una cosa che certamente ci tocca, tocca ognuno di noi anche in prima persona, e quindi anche qui troviamo nell'opera toccate le stesse corde che spesso ci toccano nella vita.
0: E infatti ti dirò che direi di tutte le puntate che questa così tra genitori e figli, sarà che sono genitore anch'io, insomma, mi è parso di sentirla più delle altre, chissà perché. Adesso però salutiamo i nostri ascoltatori, vero?
1: Vi diamo appuntamento alla prossima puntata e speriamo che siate stati bene, piacevolmente in nostra compagnia, e tantissimi saluti da parte di Antonio Olivieri
0: e Vincenzo Zaccheroli.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: la tua benedizione.
1: No, ma se cominciamo così.
0: Eccoci,
1: però,
0: finalmente in diretta. È il momento dei guastatori dell'etere per i prossimi 120 minuti qui sui 927 kHz di Power 927. Ci sarà il sottoscritto, cioè Luca Conti, con Nighttime Lover. Ma come avrete già sentito, non sono solo.
2: No, Luca Marini, eccomi qua, presente.
1: Dico, c'è to come back, ma è un periodo che faccio ci sono, non ci
0: meno
1: sono.
0: Meno male, meno male, perché sai che io ho due settimane di fila da solo. Non ce la faccio.
2: C6, C3, vabbè.
0: Oh mamma mia.
2: Ci sei o non ci sei, dai. Sì.
0: Colpito o affondato praticamente.
2: Sì, sì.
0: Va bene, amici, cosa ne dite di salutare le nostre radio partner? Fate sì. Un po' il vostro dovere, va là.
2: Settimana scorsa ho dovuto fare tutto io, gli straordinari, nessuno mi ha pagato.
0: È ancora sudato adesso.
2: Mamma mia, Radio Sava Sound con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
1: Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz, DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: Radio Bobs in streaming, radiobobs.net. E diamo anche il numero di WhatsApp.
0: Certamente.
2: L'ho dato due volte settimana scorsa.
1: Infatti, no, ma ho visto, cioè, due messaggi settimana scorsa hai risposto.
0: Strana cosa, strana cosa.
1: Cioè, è vergognoso.
2: No, gli altri li ho cancellati.
1: Infatti, cioè, infatti adesso sta scrivendo il sostra con Giovanni, fa, bentornati, ciao Diego, e io gli dico, chi vuoi che sia?
2: No, perché settimana scorsa abbiamo avuto, ma abbiamo parlato, abbiamo
0: molto
2: discusso.
0: Da fare.
2: Insomma, è stata lunga.
0: Vabbè, diamolo però sto numero.
2: Sì. L'ha già dato,
0: ridiamolo l'altra volta.
2: 2,4 351 96 26 927.
1: Oh, bravo.
0: Sicuri che avete detto tutto quello che dovevate? Sì,
1: sì, questo è vitale.
2: Non possiamo
1: dire.
2: Ormai da che, tempo.
0: No, vabbè, lasciamo perdere.
2: Non abbiamo l'accesso.
0: Vabbè, stiamo anche a ricordare che volendo possono ascoltarci in streaming semplicemente collegandosi sulla nostra pagina Facebook.
1: Certo,
0: direi di sì,
1: certo,
0: c'è il link diretto e lì ci potete sentire tranquillamente se per caso siete in una zona dove il nostro segnale in AM non arriva e nessuna delle nostre radio partner copre quel territorio. Insomma, avete tutte le possibilità del mondo. Io fossi voi proverei a alzare anche il citofono, a volte si sente pure lì.
1: Una volta attaccavo l'antenna alla ringhiera del balcone.
0: Io lo faccio ancora adesso.
2: E quindi andava. E come?
0: Sigla. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. Are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: Certo che qua in tre abbiamo la memoria di un datero scaduto, ragazzi. Vabbè, io ve lo dico, poi fate un po' voi.
1: Sì.
0: 4 marzo 1944, questa è la data di nascita di Bobby Womack, che abbiamo in sottofondo con questo brano meraviglioso, attraversando la 110ª strada, Across 110th Street. Pezzo meraviglioso tratto dalla colonna sonora di un film che portava lo stesso titolo. Però, come vi dicevo, qua in tre abbiamo una memoria abbastanza labile, non ricordiamo in italiano come
1: rubare
0: era stato tradotto.
1: Rubare alla mafia è un suicidio.
0: Rubare alla mafia?
2: È un suicidio, ah!
0: Io sinceramente ho mai sentito. Tu sì.
1: No. No,
0: appunto. E qua ci sono i giovani turchi. Cosa significherà Young Turks poi in realtà? Sarà slang, vorrà dire un po' tipo i vitelloni. Eh? I conquistadores.
1: Conquistadores.
2: Dopo te lo dico.
0: Rod Stewart.

0: Mamma mia, degli acuti che mi perforano i timpani. All'epoca qualcuno lo definì il quarto Bee Gees in quanto fratello di Barry, Robin e Maurice, ma lui, Andy, il più giovane dei fratelli, non volle mai far parte del gruppo. Però le collaborazioni furono continue, infatti avrete sentito i suoi fratelli anche fare i cori in questa canzone. Peraltro l'album After Dark del 1980 era completamente scritto e prodotto dai fratelli più famosi, che nel 1980 avevano già venduto qualche milione di copie.
1: Cioè,
0: di
1: avevano il grano per produrre il fratellino sfigato.
0: Sì, che poi proprio sfigato non era, no. Però, insomma, lui voleva fare tutto da solo e fu anche molto sfortunato, perché questo mese di marzo per lui furono gioie e dolori. Infatti lui nacque il 5 di marzo del 1958, ma a poco più di 30 anni nel 1988 già, insomma, ci lasciava, perché sono veramente molti molti anni che è scomparso. Ora abbiamo invece la prima Luca Marini selection della serata. Giovanni sarà
2: invece
0: contento.
2: Di Dance With You, che è la più famosa di Kerry Lucas, qui passiamo sto pezzo qui che è in rotazione, perché è sui 9.27 di Power.
0: Ma certo che è in rotazione, sì. Probabilmente l'hai inserita tu di straforo questa rotazione.
2: Può essere.
0: Ed è Man, Kerry Lucas.

0: devo ammettere che è proprio un bel pezzo, è un beautiful piece questo qua. Beautiful piece è bella come traduzione.
1: Beautiful piece mi piace.
0: Mai come un amico che per ringraziare in inglese una volta disse thank you thousand, per dire grazie mille, capito? Lo guardarono malissimo, se sincero. Ebbene, era Kerry Lucas con Man. E adesso arriviamo a una produzione con la P maiuscola, anzi con la Q maiuscola, perché qui c'è lo zampino di Quincy Jones che produce e cointerpreta questo brano per uno che insomma di duetti se ne intendeva, famosissima Baby Come to Me con Patty Austin, ma anche collaborazioni con Linda Ronstadt e tanti altri. Parliamo di James Ingram.
1: Inchiniamoci.
0: A me piace tantissimo quando poi arriva il... Eccolo qua.
1: Ma dopo ne arriva un altro.
0: Ancora più potente. Parliamo di Yamo Be There. James Ingram. Eccolo che arriva. Power 927. Vai.

0: però, James, quando ti dico vai, devi andare.
1: Ma canta, porca miseria.
0: Di quella miseria.
1: Beh, si era appisolato anche lui, dai.
0: Nelle collaborazioni, prima ho colpevolmente dimenticato Dolly Parton, Barry White, ma soprattutto l'amica di Luca, Anita Baker.
1: Wow.
0: Questo era James Ingram e la sua Yamo Be There. Adesso invece Stephanie Mills, questa non è una Luca Marini selection,
1: ma è come
0: una
1: se lo fosse.
0: Luca Conti selection.
1: Non mi piace molto.
0: Non ti impadronire delle mie scelte. Va che vengo lì, attenzione.

0: che meraviglia,
1: posso dire?
0: Ma di tutto quello, allora, che vuoi.
1: Poi lo vedrete nel video, perché quello che ho qua di fianco è un infame, ma un vero infame. Perché quando è andata la canzone, ho detto, ecco, questo è veramente un pezzo straordinario. Ma, cioè, adesso diluvia.
0: Sì, sì,
1: fuori,
0: infatti,
1: fuori diluvia, ma chissà cosa succede.
0: Non credevo alle mie orecchie.
2: L'avevo già detto in un'altra occasione, ma voi non ricordate niente.
1: Sì, è arrivato il dottore. È arrivato il dottor Alzheimer.
2: Sì, pivetta!
1: Pivetta.
0: Era
1: pivetta.
0: Prendila così, ovviamente, di Lucio Battisti, nato il 6 marzo del 1943, occasione quindi per celebrare il suo compleanno con un estratto dall'album che lui è considerato uno dei più venduti, anzi forse il più venduto della sua discografia, con oltre 1 milione di copie, insomma, un grandissimo
1: grandi
0: successo.
1: Pezzi nell'album, pezzi. Tra Donna per amico, C'ero nessun dolore, certo. Il gatto, cioè,
0: bello, bel disco,
1: straordinario.
0: Bel disco.
1: Tu dici quando è nato, dove? Sì. Io ti dico che è morto, purtroppo.
0: È nato a Poggio Bustone.
1: E io ti dico che è morto il 9 settembre, sì, 1998 a Bosiso Parini, attaccato a casa,
0: vicino
1: mia,
0: a casa tua.
1: Eravamo vicini quasi.
0: Pensa un po'.
1: Allora, sì, una precisazione. Prima ho detto del film, quello della mafia e, sì, cose. In realtà è stata anche la colonna sonora.
0: Fa niente, tu devi andare avanti a raccontare questa cosa. È importantissimo quello che stai dicendo.
1: Colonna sonora di un film di Quentin Tarantino. Dai, fai come una volta, tira su.
0: L'ho già fatto.
1: Bravo, ottimo. Bravo.
0: Ragazzi, qua sono dei professionisti, non è che stiamo qua.
1: Quindi era anche nel film, quello di Jackie Brown.
0: Sì.
1: Dove c'era una colonna sonora straordinaria, oltre alla canzone di Bobby Womack. C'era anche Brother Johnson, Randy Crawford.
0: È venuto fuori il cinofilo.
1: Eh sì.
0: Che ho detto cinofilo apposta.
2: Sei lui.
1: Cinefilo e cinofilo, entrambi.
0: Certo, certo, è giusto, è vero, sei un cinefilo cinofilo, bravo, bravo. Scusami. Loro invece sono la SOS Band e stavolta non ci fregano, Il titolo di questo pezzo è
1: Just Be Good To Me.
0: Be good to me.

0: stasera le colonne sonore vanno veramente fortissimo, perché anche questo è un brano tratto da una colonna sonora originale, esattamente di Two of a Kind, che in italiano era Due come noi, con John Travolta e Olivia Newton-John, reduci dal successo mondiale di Grease. Qui ci riprovavano con minore risultato.
1: No, proprio ha fatto schifo sto film, diciamolo.
0: Sì, ma era un po' fumettone.
2: Mi hai scelto un pezzo che ricordavo poco e me ne hai fatto ricordare molto bene ed è bellissimo.
0: Allora, già il secondo complimento che ricevo stasera, e io sinceramente comincio un po' a preoccuparmi.
1: Sì, anche perché poi fuori onda le dice un...
2: E vedrai, no, vedrai il terzo, perché poi quando cominciamo a baciarci è un casino, no.
0: Ovviamente era il nostro spazio 101 Like con la canzone di Pari Austin, It's Gonna Be Special, album pubblicato il 5 marzo del 1984. Siamo nel 2026, sono passati 42 anni. Va bene, basta. Chiudo qua la cosa.
1: Potremmo finirla lì.
0: Adesso però dobbiamo dare spazio a te, carissimo.
1: Non do spazio a te.
0: Cioè,
1: diciamo che diamo spazio a un ascoltatore che arriva dai Balcani.
0: Addirittura.
1: Sì, però fa le richieste non a noi, ma fa le richieste a Radio Futura. E Radio Futura ce l'ha passata, quindi
2: giusto, dai,
1: esce un po' dagli schemi, non è che ci piaccia tanto,
0: ma noi piace accontentare,
1: ma
0: i nostri
1: ascoltiamo tutti,
0: più sono lontani e meglio li accontentiamo.
1: Quindi da Belgrado per DJ Pachi, così si fa chiamare il nostro amico di Belgrado.
0: Vabbè,
1: Marini,
0: tutto per
1: non
0: te DJ
1: Pachi,
2: molto bene,
0: bravo bravo. One Night in Bangkok.

0: Io però la ricordavo dai Muraed, non è questa la versione di Muraed?
1: Direi proprio di no.
0: Questa è la versione di Robby.
1: Robby,
0: amica di Muraed.
1: Amica.
0: Ma questa cosa che pesta così duro invece che cos'è, ragazzi?
1: Mamma mia, che spettacolo.
0: Questa è una Diego Selection però, eh.
1: Cioè, va bene,
0: il disco l'ho trovato lì. Chiamo a Diego quel
1: il disco
0: che
1: l'hai trovato lì perché l'ha tirato fuori qualcuno.
2: Però ne avreste messo un'altra.
0: Sì, è vero.

0: and turn the guitar up a little bit.
1: Molto Prince mood, questa
2: canzone. Molto, molto.
3: In effetti.
1: Jesse Johnson, da questo disco io che ho il panato raffinato molto più del vostro, soprattutto del tuo, Luca.
2: Beh, sì, giusto.
1: Io di questo disco preferisco I'm Just Wanting You, però devo dire che Love Struck è un bel pezzo.
3: A me piaceva, pompava.
1: Sì,
3: molto.
1: Sì, sì. A proposito di bei pezzi, prima parlavamo del recente Sanremo, che noi non abbiamo seguito per nulla, io
3: no,
1: e Luca
3: no, io confesso.
1: Ecco, tu confesso.
3: Confesso che sabato sera al ritorno dal match di San Siro sono tornato a casa, ho fatto un po' di zapping e ho guardato.
1: Sì, vabbè, adesso giustificati.
3: No, non mi giustifico. Ho guardato. Nella stragrande maggioranza dei casi non ho sentito niente
1: di clamoroso.
3: Quello che ha vinto è Lasciamo perdere, è una roba super popolare, melodica, però funzionerà perché.
1: Sì, sicuramente
3: funzionerà.
1: Sicuro.
3: Trovo assurdo che arrivi 20°, 19°, Malika Yankee ha fatto un pezzo secondo me bellissimo.
1: Sembravano
3: un po' di Rotta su Cuba, musica Figli delle Stelle, sonorità anni 80, però quella che secondo me e anche secondo te,
1: sì, mi trovi d'accordo,
3: anche secondo te è un pezzo che ha spaccato secondo me
1: e radiofonicamente mesi, secondo me
3: volerà
1: assolutamente. È questo.
4: Allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico di un amico senza il rito.
1: Il microfono è aperto, puoi agevolare.
3: Puoi agevolare
1: tua...
3: quello che vuoi. No, lei è una vera queen.
1: Dai, su. Un po' di spirito, porca di quella miseria, su.
2: Bella veramente.
3: Ma tu devi anche provare a immaginarti, cioè, un pezzo del genere che apre Sanremo. Perché mi hanno detto che ha aperto lei Sanremo.
1: Ah, io questo non lo so.
3: Ha aperto
1: però
3: lei come prima canzone.
1: Diciamo che io l'avrei vista molto bene all'Eurosong.
3: Lei assolutamente.
1: L'Eurofestival.
3: Assolutamente.
1: Come si chiama adesso? No?
3: L'Eurofestival.
1: Sì, quella roba lì.
3: Vabbè.
1: Ah, ovviamente era Dito nella piaga, già il nome, tutto
3: sì,
1: un programma.
3: Che è un po' quello che abbiamo noi qui.
2: Che è un po' noi. Quello nella piega.
1: Non si può dire esattamente, mi spiace. Siamo comunque dei bravi ragazzi, non possiamo scendere sotto certi livelli.
3: No,
1: allora, qui si avvicina il momento del secondo pezzo italiano. A dire la verità, sarebbe adesso il momento. Ma noi siamo un po' in ritardo stasera, siamo un po' rallentati. Cosa potrà essere la causa di tutto ciò? Ha un nome questa causa. Inizia per Luca e finisce per Marini.
3: È sempre colpa sua.
1: Tu pensa, settimana scorsa io che cosa ho dovuto subire? È stata di una difficoltà, è stata veramente durissima.
2: E sì, sono stato buono.
3: Ma c'è anche un altro aspetto che non è caccato nessuno. Io stasera sono qui, che non è che sono a sete, che devo rispondere a tutto quello che ha lasciato indietro.
1: Ma per forza quello non fa niente.
3: Cioè, tutti quelli che scrivono, non si fida.
2: Parli con lingua biforcuta.
1: Sfaticato.
3: Solo Giovanni, perché gli dà.
1: Di d'accordo, certo.

92.7. Nighttime Lover, dove inizia.

0: decisamente altisonanti i nomi dei nostri tre spazi italiani, dopo Lucio Battisti, un altro Lucio che proprio oggi, 4 di marzo, festeggia il compleanno. Del resto vi ricorderete la canzone 4-3-43.
1: Avrebbe un bel 83 anni.
0: Avrebbe, esatto, un bel 83 anni. Questo però era il suo pezzo Futura. La prossima canzone invece è una Luca Marini Selection, ma siccome lui ci mette sempre in difficoltà scegliendo dei pezzi che sono praticamente impossibili, e tra l'altro in vinile, noi questa volta lo freghiamo.
2: Lo facciamo cantare subito.
0: Subito, dai. Praticamente adesso.

0: ricordo ancora la copertina di questo disco qui, era bianco con la scritta azzurra, una cosa del genere.
1: Quella che ho usato per il post.
0: Sì, sì, sì. Ah, bravo, giusto, giusto. Ecco dove l'avevo vista.
1: Hai visto? L'ho anche animata, gli ho fatto fare un po' di.
0: Erano gli Spargo, il primo pezzo meteora di questa sera.
1: Sì, loro proprio meteora, eh.
0: Tre
1: pezzi. Olandesi. Ah, ecco, infatti mi chiedevo, non sapevo di che nazionalità fossero.
0: Non ricordavo assolutamente, pensavo fossero americani.
1: Nederlandesi erano. Nederlandesi, Jeff DeLange, Eller Drissen e poi la vocalist, quella era questa Lillian Day.
0: Scusa, gli snoderesti la lingua, gentilmente,
1: Lillian
0: Luca.
1: Lillian Day Jackson, americana lei, invece. Okay. Infatti la voce è un pochino più soul, più funky di. Bella la fischietta.
0: Perfetto. Devi stare lontano con quella cuffia. Devi stare
2: zitto, devi stare.
1: Era un po' il periodo dove tutti si arrangiavano a fare disco music. Mi ricordo pezzi, ricordiamolo, i tedeschi, il Prince,
0: certo.
1: Gli spagnoli, Ivan, tutti.
0: Beh, eravamo verso proprio la fine dell'era disco, in realtà era già il 1980.
1: Come sarebbe 1982, credo che fosse.
0: No, UMI era dell'80 proprio, 80, cioè 80. L'album era dell'80. Sì.
1: Comunque, sono proprio passati veramente come meteore.
0: Concordo.
1: Giusto questi due pezzi, posso dire anche. A me piaceva un pochino di più la prossima.
0: Sì.
1: Leggermente, non tanto di più.
0: Abbiamo qualche curiosità di questo gruppo qui?
1: Ma guarda, ti devo dire di no, nel senso che cioè, sintetizzatori, disco classico, new wave, hanno mischiato un pochino di tutto. Però curiosità vere e proprie poche,
2: se no non sarebbero state meteore.
1: Non sarebbero.
0: Beh, però a volte ci sono delle curiosità.
2: Loro no.
0: Loro niente.
1: No, loro guarda. Marini è subito trasciato.
0: Sì, ma stasera è una roba veramente incontenibile.
2: Stasera.
0: Ma in particolare,
1: questa è una cosa che bisogna dire, cioè lo spazio meteora è anche un po' complicato.
0: Beh, certo.
1: Nel senso che molto spesso la meteora, sì, ci ricordiamo dei pezzi che sono delle canzoni. Perché...
0: Ma no, ma anche perché le meteore, quelle belle, le mettiamo nel resto della programmazione.
2: Esatto. Queste qui non se le fila
0: nessuno.
1: Ma la verità è quando vai a cercare dei pezzi che magari sono diventati molto commerciali, hanno preso in quel momento lì, poi sono spariti. Cioè gli Spargo hanno fatto 80, 81, 82, 83 sciolti.
0: Sono già durati fin troppo.
1: Esatto, c'era la esatto. C'è la cantante, poverina, pace all'anima sua, due anni fa ci ha lasciato, che lei invece ha continuato a cantare, a come fare solista. Qualcosa come solista, a fare qualcosina in giro. Basta, fine, non c'è molto altro da dire di questi signorini qui. Vedrai la prossima meteora che ho selezionato.
0: Perché lui le prepara con grande anticipo, hai capito?
1: Sì,
2: perché non sono facile
0: anche
2: trovare.
0: quella di Natale. Già
1: no, ne preparo 4 al mese, le prossime due sono già pronte.
0: Bene, molto bene.
1: Quindi.
0: Ma questo che però c'è questo ritmetto simpatico.
2: Ah, mi piace questa tantissimo. È proprio bella.
1: Ero mica lo aspettavo. Animale.
2: Vabbè. Io loro.
1: One Night Affair.

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
2: Non-stop music on AM 927, the power of medium wave

0: Già, anche questa sera si aprono le porte della psichiatria e di conseguenza anche di Night in Lover.
1: Difatti io ci sono,
0: Infatti c'è il nostro paziente zero, ce l'abbiamo, siamo a posto. 927 kHz, questa è Power 927, come ogni mercoledì in diretta per due ore, c'è Luca Conti insieme a...
1: Luca Marini. E
0: sì,
1: basta.
0: Lenzo di tomba.
1: E oggi sono straordinari, porca miseria.
0: Per te sarà durissima.
1: Guarda.
0: Approfittiamone quindi per salutare il nostro amico Diego, che sicuramente, anche se non è presente, ci starà ascoltando. Ne sono certo, se ben lo conosciamo, vero?
1: Garantito.
0: Tocca a te quindi fare il ringraziamento e il saluto alle nostre radio partner, ma mi sembra una cosa di tutto rispetto.
1: Mi
0: no?
1: sembra giusto.
0: Bravo.
1: Partiamo con Radio Saba Sound, con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo. Centrale Milano, onde medie sui 1575 kHz.
0: Yes.
1: E questo non sono abituato a dirlo, e la dice lui, quindi...
0: Certo, non capisco, la dura vita del sostituto, certo, come no.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche. Media Radio Castellana, onde medie 1098 e 711 kHz, anche loro con il DAB in tutto l'Abruzzo. Radio Diffusione Europea da Trieste e Radio Bobs con lo streaming su radiobobs.net.
0: E poi ci chiedete sempre: ma come facciamo ad ascoltarvi con lo streaming? Ma perché non vi possiamo ascoltare da internet? Ma certo che potete.
1: Ma è facile.
0: Diventate nostri amici su Facebook, cercate la pagina Power 927, scrivete 927 in cifre, però non fate come al solito che poi vi sbagliate, ci scrivete: ma come si fa? E così si
1: dobbiamo
0: fa.
1: Dobbiamo dirvi tutto.
0: Andate sulla pagina, lì ci saranno tutte le nostre news, tutte le nostre stupidate, diciamolo pure, che postiamo settimanalmente, ma soprattutto c'è il link diretto dove ascoltare la radio, ed è veramente super comodo, perché voi cliccate lì, ascoltate,
1: player,
0: parte il player, poi potete fare ciò che volete, il player rimane lì silente, ma non del tutto, perché vi fa ascoltare la nostra musica in diretta. Però vogliamo dare il numero, che dici?
1: Te lo stavo dicendo.
0: Facciamolo.
1: C'è il numero di WhatsApp, che è 351 9626 927. È stato difficile, ma tanto voi scrivete, tanto
0: io quasi sicuramente non
1: vi rispondo.
0: Io sono quasi certo che non sarà presidiato il nostro numero WhatsApp stasera, però ormai è un rito, quindi noi ve lo diciamo. Se volete provare a contattarci, fatelo a vostro rischio e pericolo. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio. Medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, nighttime lover. It's shining in the night, bouncing on the sky wave, or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.
2: Power 927, 24 hours. The best hits from the 90s to the 70s. One day.

0: Capito Luca, mettitelo in testa. You'll never change the world.
1: Già.
0: Mi spiace, non puoi cambiare il mondo. Si può impegnare, ma purtroppo credo che il risultato è già
1: c'è
0: scritto.
1: Niente da fare.
0: Non c'è niente da fare. 28 gennaio 2005, questa è la data purtroppo della scomparsa di Jim Capaldi. Noi abbiamo voluto celebrare la sua arte con questo pezzo, era That's Love, lui che con Steve Winwood fu il fondatore dei Traffic, quindi noi amiamo molto, con un altro pezzo che passiamo troppo spesso ed è il motivo per cui abbiamo scelto questa canzone. Mi riferisco a Shoeshine, che sicuramente ricorderete. E qui manca il nostro metronomo, quindi stasera la vedo burdega. Riusciremo a non mancare neanche un intro.
1: Ma vediamo, dai.
0: Tu e la tua mania di scegliere sempre i vinili che poi friggono, porca miseria. Ray Parker Jr. and Radio.

0: Che pezzo bellissimo questo. Peccato che non me l'hai fatto ascoltare. Porca miseria, quindi dobbiamo svelare qualche retroscena, però.
1: I nostri altarini sono.
0: Intanto vi devo dire che questo era il primo momento celebration della serata dedicato al grande Phil Collins, nato il 30 gennaio del 1951. In the Air Tonight, il pezzo che abbiamo ascoltato, era il primo singolo pubblicato come solista, lui che in quel periodo comunque era ancora anche leader dei Genesis, dopo la dipartita di Peter Gabriel. Dipartita esclusivamente artistica, no, non voglio fare
1: ci mancherebbe.
0: Confusione, ci mancherebbe, ancora vive, vegeta e lotta insieme a noi il grande Peter. Però nel frattempo noi stavamo puntando dischi, ascoltando intro infinite.
1: Cambia questo, non mi piace, troppo lungo.
0: E così non ho ascoltato il pezzo. Sai, capito, che io ho un debole per Phil Collins.
1: Lo so.
0: Vabbè, me lo riascolterò dopo, vabbè.

0: Luca, qui le cose sono due: o questo è il disco peggio inciso della storia, oppure
1: o potremmo
0: perso...
1: avere dei problemi.
0: Bravo. O abbiamo completamente perso le nostre capacità uditive, perché ragazzi, io raramente ho sentito un pezzo così male come questo brano di Joy Sims. Comunque la canzone è meravigliosa, è giusto anche ricordare che si trattava di Come Into My Life. Dopo verifichiamo se è successo
1: assolutamente
0: qualche cosa.
1: Sì.
0: Oh, i Blue Feeder.
1: Mi piacciono.
0: Non molto tempo fa abbiamo ascoltato un'altra canzone loro,
1: che non era questa.
0: Era Shadows of the Night, se non ricordo male.
1: Esatto.
0: Ma questa sera abbiamo scelto invece questo funkone anche nel titolo. Let's Funk Tonight, Blue Feeder su Power 927.

0: Niente, anche questa sera sei riuscito a farmi sudare, grazie.
1: Volevo sentirla fino alla fine questa, meno male.
0: Sì, certo. Allora, è stato lungo il parto, la scelta di questa canzone degli Shalamar, lo è quasi sempre, anche perché noi amiamo così tanto questa formazione che è difficile, insomma, scegliere un po' un pezzo a discapito di un altro. Sai che stavo guardando che Jody Watley qua era quasi carina? Ma per dire, adesso...

0: Invece di ridere così, sentiamo cosa stavi dicendo.
1: Lo chiedete se metto su un tè caldo.
0: Ma qua ci vuole una camomilla con doppio limone, altro che... Allora, io te lo dico adesso, guarda, davanti a tutti,
1: a tutti,
0: con tutti i testimoni. Che... settimana prossima, quando siamo qua pronti per la diretta, andiamo a mangiare come al solito la nostra pizzeria preferita. E per caso, com'è che si chiama il ragazzo? Aldo. E quando Aldo si avvicina con quel fare sornione,
1: gli diamo una randella.
0: Esatto, lo dobbiamo corcare. I suoi dolcetti sardi non me li deve più far vedere.
1: Perché ma poi... abbiamo smezzato.
0: No,
1: dai.
0: Ragazzo, abbiamo smezzato, ma io non ce la faccio più. C'ho una bolla al naso che faccio impressione stasera, ragazzi. Vabbè, sono veramente rallentato. Cioè, è come un 45-33.

0: Fratelli Porcaro in grandissimo spolvero nel 1978 riuscivano a incidere un capolavoro come questo. Si tratta di All the Line, ovviamente stiamo parlando dei Toto, una delle formazioni preferite da Luca, che in questo momento esulta.
1: Beh,
0: per altri
1: poi abbiamo
0: motivi,
1: messo il vinile, vabbè, che di solito invece non mettiamo,
0: e invece questa volta sì.
1: E invece stavolta l'abbiamo fatto.
0: Bravo, complimentoni caro Luca, complimentoni. Anche per quell'esultazione.
1: Esultazione.
0: È un'esultazione. Serata veramente sui Genesis, come si suol dire.
1: Infatti mi ha messo Phil Collins.
0: Esatto. Adesso abbiamo Bell and James.
1: Yes.
0: Altra formazione alla Luca Marini.
1: Beh.
0: E questa è infatti una sua selection.

0: Beh, meno male che almeno questa sera hai scelto canzoni con un bel BPM elevato.
1: Sì, vero.
0: E contribuisce a tenere sveglio un poverino che ormai ha una certa età e che non regge più i dolcetti sardi. Allora, non ti incantare però.
1: Sì.
0: Ben & James, questa era Living It Up, un bel pezzo disco Friday Night. E attenzione però, perché qui arriva un pezzo veramente raffinato con
1: una zufolata qua.
0: R maiuscola. Sì, mi piace molto questo flauto traverso che si sente all'inizio. Non lo so se è traverso, però ma una cosa di sicuro mi è andata di traverso.
1: Esatto.
0: E sono sempre i famosi, insomma, Aldo, accidentaccio. Va bene. Qui intanto gira sul nostro piatto numero 2 il masterpiece degli Isley Brothers. Che canzone. Avevamo una bella scelta, però devo dire che è un disco molto tranquillo questo, è
1: sì,
0: più adatto forse alla nostra mezz'ora per lente, lo slow jam, va bene.

0: Questi erano i Bar Case di Struck By You, il momento 101 like. Come sapete, noi riserviamo qualche minuto alla nostra radio di riferimento ogni mercoledì sera, più o meno a quest'ora.
1: È doveroso.
0: Assolutamente doveroso, passando normalmente una canzone che, secondo la nostra memoria, potrebbe essere stato un disco 101, ma non è assolutamente obbligatorio. Non è obbligatorio che lo sia. Se permettete, questa sera però noi vorremmo fare anche un piccolo omaggio, quantomeno un saluto ovunque sia, al grande Angelo Bo. Perché sì. Quando era, oggi o in questi giorni, comunque
1: credo ieri,
0: forse ieri, l'anniversario, sì. Il nono anniversario della sua scomparsa, purtroppo, per cui lo salutiamo. Noi ci sentiamo un po', da un certo punto di vista, un po' anche figli suoi, e quindi è giusto rendere omaggio a un grande della radiofonia, insomma, colui che insieme al fratello Rino, a P3 eccetera, insomma,
1: ha dato il via a tutto,
0: Via a tutto il circo, come si suol dire. Bene, adesso abbiamo un bel vinile.
1: Già.
0: È inutile che vi stia a specificare un'altra volta, per l'ennesima volta, che anche questa è una selezione di Luca Marini, e Luca Marini ha questo bruttissimo vizio andare a cercare dei dischi appositamente per me. E li cerca, proprio li sceglie, cioè guarda, vede e dice: qual è che potrebbe mettere più in difficoltà questo?
1: Questo qua, questo.

0: This time, baby. Jackie Moore.
1: 1900.
0: Non lo voglio neanche sapere. L'anno Sbirabilis torna sulle nostre frequenze con una canzone disco che ci fa impazzire. Occhio però, perché questo è il preferito di Luca.
1: Super Freak.
0: Non puoi ripetere esattamente quello che mi hai detto nel fuori onda, ma voi immaginatelo, è una roba imbarazzante. Ciao.
1: Vai Rick.
0: Rick James.

accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi,

0: Mi perdonerai Luca, ma io ho voluto ascoltare veramente fino all'etichetta questo pezzo qua. Un po' perché adoro la voce di Mario Biondi, e questo si sa, ma queste voci così alla Barry White fanno impazzire.
1: Te gusta?
0: Mi gusta parecchio. E poi perché abbiamo l'occasione questa sera di fare un doppio festeggiamento, perché dovete sapere che il 28 gennaio del 1966 a Bologna veniva fondata una delle formazioni più longeve della musica italiana, ovvero il gruppo dei Pooh, che qui abbiamo riascoltato con uno dei loro super classici, Ci penserò domani, ma interpretati appunto in compagnia di Mario Biondi, che invece proprio oggi, 28 gennaio, festeggia il compleanno. Infatti lui è nato nel 1971. Quindi facciamo due conti. 55. Ok, ci siamo? 55?
1: Sì,
0: perfetto. E lo so che tu storci sempre un po' il naso, però.
1: Ah, vabbè.
0: La canzone che abbiamo ascoltato era stata originariamente incisa nel 1978 ed inserita nell'album Boomerang, ma noi abbiamo preferito la versione che vedeva Mario Biondi, scusate, protagonista, e in questo caso siamo nel 2012, l'album era opera seconda.
1: Mi è andato un po' sulla telefonia.
0: Cos'è che hai detto?
1: Ho detto Brondi.
0: Mario Biondi, non Brondi.
1: Ah, sì, sì.
0: Ma lo sai che questa sera veramente sono storto come la torre di Pisa. Oh, mi sento un po' come la torre di Pisa. Mamma mia.
1: Che pende, che mai non va giù.
0: Speriamolo. Vabbè, ci dovete perdonare, ma veramente i dolcetti sardi ci hanno ammazzato. Va bene, giuro che non lo faccio più. Prometto. Faccio un po' come Abra, prometto.

0: bella anche la copertina di questo disco. Poi del resto avere in mano gli LP fa tutto un altro effetto, non c'è niente da fare. Stiamo parlando degli Atlantic Star, che potremmo definire The Brothers Lewis and Friends, perché questa era la base di una formazione che vedeva ben nove partecipanti, nove componenti, tutti belli allegri su questo disco, che si intitola Straight to the Point, da non confondere con Straight to the Heart, che invece è una canzone di Kool & the Gang che noi abbiamo passato da poco, se non ricordo male. Ma questa sera potrei avere anche delle allucinazioni, per cui
1: tipo
0: poco credibile decisamente. Il pezzo ancora in sottofondo, scelto come sempre da Luca Marini, era Let's Rock and Roll. Attenzione, perché a questo punto arriva sempre un'altra canzoncina disco che ci traghetta forse verso il momento meteore. E dico forse. Dico forse, non a caso, ma perché mancando il titolare questa sera sarà veramente difficilissimo, lo so.
1: Quasi impossibile.
0: Però le canzoni che ha scelto, soprattutto una, devo dire che non è male, La formazione, vabbè, è chiaro, è Meteora.
1: È Meteora,
0: ci sta.
1: Meteora.
0: Però uno, il secondo pezzo che trasmetteremo, secondo me, ha insomma delle belle carte da giocare. Il problema è che dovremmo raccontare qualcosa, e lì subentra la difficoltà.
1: Lì, guarda,
0: sarà un po' il dolcetto, la serata piovosa, sarà che non ci abbiamo voglia.
1: Sarà praticamente impossibile.
0: Che più o meno non siamo capaci. Diciamolo tranquillamente. Yeah!

0: chissà se fra i nostri ascoltatori si cela qualche amante dell'Italo Disco che quindi avrà riconosciuto le note di questa canzone e magari individuato il gruppo che le interpreta. Però non vi preoccupate, vabbè, perché guarda, adesso c'è Luca che ci spiegherà tutto, vita, morte, miracoli di questa formazione. Intanto chi sono?
1: Allora, io mi ricordo negli anni Ottanta, sì, quando nelle radio private c'era un po' la fissa di fare il record di trasmissione tipo 24 ore. Ecco, noi quello stiamo facendo e siamo alla 23esima ora, eh.
0: Guarda che siamo in onda da un'ora e venti, eh.
1: Porca!
0: Come passa il tempo, eh? Guarda, Riccardo, anche il protagonista di questo record su 105 fu Max Venegoni.
1: Max Venegoni me lo ricordo.
0: Max Venegoni me lo ricordo, lui mi pare che fu in onda un paio di giorni, 48.
1: L'ha portato via a braccia, poi alla fine. Però...
0: L'ha portato via a braccia?
1: No, a braccia.
0: Va bene, ma veniamo a noi, questo è il momento meteoro, sarebbe un momento serio e anche abbastanza, insomma, di una certa raffinatezza, di solito quando viene gestito e condotto dal titolare. Ora,
1: ci
0: sono due cialtroni qua che in realtà questa sera sono anche piuttosto rallentati per altri motivi, ma ve l'abbiamo già detto, e quindi possiamo dirvi proprio due cosine sui Creators, perché loro erano i Creators. Vi ho parlato di Italo Disco perché questa formazione è nata alla discoteca L'Altro Mondo Studios,
1: la discoteca riminese nei primi anni 80.
0: In quegli anni lì, 80. In realtà c'era una sorta di dualismo con l'altra discoteca che era la Baia Imperiale.
1: Figurati.
0: E in quel caso si chiamava Baia Sound, che non era Baia. No, non in quel senso.
1: Non a Baia Sound.
0: E quindi si giocavano un po' le produzioni Italo Disco. Ma ragazzi, stasera è disastro, veramente.
1: È impossibile.
0: No, è impossibile andare avanti così. Comunque, i Creators l'abbiamo ascoltati con una canzone veramente quasi sconosciuta. Era Believe in Yourself, contenuta nel loro album, che guarda caso si intitolava proprio L'Altro Mondo Studios.
1: Tanto così, per
0: essere chiari, per mettere i puntini su lei. L'anno era il 1983. I geni creatori di questa formazione furono Stefano Kunderi e Mario Flores, che possono dire poco ai più, ma per chi masticava un po' l'ambiente della musica dell'Italo Disco all'epoca qualcosa invece significavano. E direi che è anche giusto rendere omaggio alla Lombardoni Publishing, che fu l'etichetta che inventò alla fine l'Italo Disco. Il mercato Italo Disco era invaso da produzioni da Lombardoni. Io penso che ci passavo davanti tutti i giorni per andare a casa, perché la Lombardoni era in via Mecenate e io abitavo in quella zona, per cui vabbè, insomma. I Creators però hanno inciso soprattutto un altro pezzo che sono certo che invece in questo caso riconoscerete immediatamente,
1: perché fu anche colonna sonora della domenica sportiva nella stagione 86-87
0: addirittura, ma fu anche colonna sonora di un film culto per i cultori dell'Italo Disco, che si chiamava Jokes, un film del 1984 che credo abbiano visto i produttori e le maschere del cinema, unico in cui l'hanno proiettato, e pochi altri. E è però diventato veramente una sorta di oggetto di culto, per cui se doveste ritrovarlo magari in cassetta, in videocassetta, potrebbe essere una bella idea riguardarselo, almeno per rituffarsi nelle atmosfere di quegli anni e di quel periodo gioioso dell'Italo Disco. Però tagliamo la testa al toro, quindi vieni qui che
1: taglio.
0: Vedo. Ed è giusto invece ascoltare la canzone che è questa qua. Questa è veramente bella, a me piaceva moltissimo questo pezzo qua. Lo so che tu non sei d'accordo con me, non importa.
1: Vabbè.
0: Non c'è Diego, io ne faccio le veci e vi faccio ascoltare Maybe One Day.

0: dove eri nell'estate del 1984, Luca?
1: Ricordo esattamente, ma non ha sentito questo pezzo qua.
0: Sei veramente un dissacratore di professione. Io ero lì in Galleria del Corso, negli studi di Radio City 88, e questa la mettevo, cavolo se la mettevo, era Maybe One Day dei Creators. Adesso cambiamo registro.
1: L'ultimo pezzo un po' ritmato, eh?
0: Esatto. Poi ci sarà la terza canzone italiana della serata e a seguire la mezz'ora scarsa delle ballate dello slow jam. Giusto il tempo di risentire Kool & the Gang.

0: Questo era Ivano Fossati che chiude la triade italiana per questa serata. Il pezzo Vola, estratto dal suo La mia banda suona il rock del 1979, disco da lui più volte ripudiato, ed è per questo che io pesco sempre volentieri. Perfetto. In questo disco qua, perché io non sopporto queste ipocrisie. Cioè, sei diventato famoso, hai ottenuto la fama mondiale o comunque nazionale con questo disco
1: e ci sputi dentro
0: e ci sputi sopra, perché poi sei diventato intellettualoide e vuoi rinnegare il passato. Ma perché? Perché percorso, no? Della tua crescita artistica, non capisco perché ripudiarlo. Vabbè, comunque queste sono polemiche che non ci riguardano, non ci interessano. Prima di passare il primo brano slow della serata, volevo salutare Michele Onda Corta, che questa sera dice: stasera grandissimi come sempre, e ovviamente vi ascolto rigorosamente sulle onde medie, quindi tradisce un po' il suo nome, il suo nick, e questa sera si ascolta sulle onde medie. Grazie. Bravo. Michele, anche dei complimenti, soprattutto per il fatto che dici grandi anche questa sera, quando in realtà qui
1: la situazione è drammatica.
0: La situazione, esatto, fisica dei due conduttori questa sera è proprio drammatica. Apriamo le ballate, apriamo le danze, come si suol dire.
1: Sì, danze lente.
0: E loro sono gli LTD che ci portano una canzone che forse tutti ricorderete, interpretata dal grande George Benson.
1: Qui invece è Jeffrey Osborne.
0: Qui invece c'è Jeffrey Osborne. Altro grande voce che io adoro dagli anni 80.
1: E sì, non solo tu.
0: E questa è Love Ballad.

0: bella, bella,
1: un pochino più lenta della versione di George Benson, e poi soprattutto mancante dei gorgheggi tipici suoi.
2: Già.
1: Questi.
2: Inconfondibile.
1: Sì. Era solo per farvi sentire giusto un estratto, insomma, della versione George Bensiana di questo pezzo qua. Era Love Ballad degli Hell TD, ma ora arrivano Simply Red.
2: Ogni tanto Mick Hucknall,
1: Mick Hucknall, devo dire che è uno degli artisti che trasmettiamo più spesso. Sai che prima di riprendere la trasmissione, quindi settimana scorsa era la prima puntata dopo la nostra pausa natalizia festiva,
2: giusto,
1: è andato in onda un reload che vedeva un patchwork di alcune delle nostre trasmissioni della fine del, del 2025, e l'ho realizzata io e non mi sono reso conto di aver passato, di aver inserito due pezzi che contenevano due canzoni di Simply Red, per cui in realtà nel corso della, della puntata ne sono andate in onda addirittura due, poco male ovviamente, direi. Ma questo cosa sta a significare? Che comunque è un artista che a noi piace, quindi dal repertorio del quale a noi piace, insomma, tingere, pescare. Questa è una mid-tempo più che una ballata, però piace lo stesso. It's Only Love, Simply Red.

0: È vero, abbiamo ammesso di essere un pochino scarichi questa sera, però non fino al punto di mandare due jingle in maniera involontaria.
1: No, quello
0: i
1: no.
0: Più attenti si saranno accorti che è andato in onda sia il jingle Celebration che il jingle
1: Respect.
0: Ma il motivo è semplice, perché con questa canzone abbiamo fatto entrambe le cose. Amy Stewart è nata il 29 gennaio del 1956.
1: Però
0: per cui compie gli anni domani, per chi ci sta ascoltando in diretta. Purtroppo però il 30 gennaio del 2009 ci lasciava Mike Francis, ovvero Francesco Puccioni, ed ecco perché il motivo anche del jingle Respect.
1: Ecco fatto.
0: Spero, insomma, che abbiate gradito questo brano pubblicato nel 1985, l'anno dopo l'enorme quanto inatteso successo di Friends. Loro uscivano con questa Together, che comunque raggiunse anche in quel caso le vette delle classifiche quantomeno nazionali ed europee. Ora la prossima canzone è invece, beh, insomma, dai, su, bastano le prime note,
1: dobbiamo, accidenti, non vale neanche la pena.
0: Erano i Maze di Frankie Beverly. Frankie Beverly che mi pare è scomparso di recente, vero Luca?
1: 10 settembre 24.
0: Sì, ci ha lasciato da poco più di un anno praticamente. Con questa canzone ci avviciniamo veramente a passi felpati ai saluti della mezzanotte.
1: E non solo i passi.
0: E non solo i passi, per cui si avvicina il momento della papalina e della camomilla bollente, almeno per me, di sicuro, cioè arrivo a casa in acqua bollente. Faccio anche un pediluvio, guarda. Ci sta, ci sta.

0: Avevo spostato il microfono là in fondo. E meno male che mi sono accorto in tempo e l'ho riposizionato. Vi siete appena sintonizzati sui 927 kHz.
1: Bravi.
0: Bravi, male, malissimo, perché siamo praticamente all'ultima canzone, quella che ascolteremo subito. Lo possiamo anche svelare. Abbiamo cercato un pezzo di Algiorò e abbiamo detto: quale mettiamo? Siamo capitati su una, la prima. E abbiamo detto: è il massimo, basta.

0: questo era l'inconfondibile, raffinatissimo Scat di Al Jarreau, We Are In Love Together.
1: Che spettacolo.
0: Sempre un gran bello ascoltare.
1: Non sbagli mai. Con Al Jarreau non sbagli mai.
0: E come vi avevo anticipato, purtroppo, e dico purtroppo con
1: purtroppo,
0: siamo giunti al momento dei saluti. E quindi, prima dei saluti, dobbiamo ringraziare le nostre radio partner.
1: Radio Sava Sound, con il DAB in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo. Centrale Milano, onde medie, 1575 kHz. Radio Futura FM, in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche. Media Radio Castellana, onde medie, 1098-711.